prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Il pomeriggio è dedicato alla scoperta della città. Purtroppo il tempo non accenna a migliorare. Continua a piovere e veniamo accompagnati in pullman nei luoghi più significativi della capitale. Minsk conta circa 1.900.000 abitanti. È sede della Comunità degli Stati Indipendenti, un'organizzazione internazionale composta da 9 delle 15 ex repubbliche sovietiche. La città ebbe grande rilevanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu centro del movimento partigiano russo e fu quasi completamente distrutta. Anche qui fu scritta una brutta pagina di storia, quando nel 1941 fu istituito il più grande ghetto della Bielorussia per ospitare i circa 100.000 ebrei concentrati nella zona. Fu chiuso nel 1943 sotto la guida dell'agente della Gestapo Adolf Rube. Quasi tutti gli ebrei qui detenuti persero la vita nell'Olocausto. Oggi Minsk è una città giovane, completamente ricostruita, attiva e sede dell'Università di Bielorussia con ben 16 facoltà. E poi non mancano musei. Mausolei. Chiese. E il tradizionale mercatino pieno di souvenir.

0: La giornata sta per concludersi e il nostro pensiero torna subito alla missione, al viaggio, alle famiglie lasciate a casa e ai 10.000 chilometri che ancora dobbiamo percorrere.
1: Il viaggio è appena iniziato sostanzialmente e abbiamo ancora una 45 giorni davanti e abbiamo ancora 10.000 chilometri da fare. E alle difficoltà che incontreremo e al disagio che sicuramente avremo tutti quanti, e girerei la moto e tornerei a casa. A casa ho lasciato la famiglia, ho lasciato le comodità, però solo per il fatto che di sapere che arriverò alla fine del viaggio e a tutti i costi e comunque arrivando porteremo dell'amore a persone, a gente come noi che però non hanno i privilegi nostri di vivere in una città tranquilla con tutte le comodità, è una cosa che mi ripaga di tutto lo sforzo che abbiamo fatto fino adesso.
0: Si torna in albergo. La nostra permanenza a Minsk durerà ancora poche ore. Salutiamo la nostra guida e poi tutti a riposare. Domani si parte per Mosca.
2: Cerco di assistere. Va bene.
3: Più brava, grazie.
4: Grazie, Elena. Grazie.
5: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
6: Ciao, sono Sepp di Brunico. Tra una birra e l'altra ascolto Moto for Peace.
5: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
7: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers. International, yeah.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda. La frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con MotoCorpice o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco

0: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station, your station.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 Logbook.
5: Solitamente in questo programma vi proponiamo interviste e vi facciamo ascoltare anche le voci dei protagonisti della missione in corso in Centro America, ma può accadere come ieri e oggi che non vi sia nessun contributo in tal senso, perché bisogna anche mettere in conto la mancanza di collegamento internet seppur sporadico o problemi derivati da guasti e quindi ritardi sulla tabella di marcia. Funziona molto meglio invece l'aggiornamento a Facebook, sul quale riusciamo a proporvi, oltre che delle magnifiche fotografie, anche dei servizi video giornalistici dei media locali, come ad esempio questo.
6: Mitigar el dolor infantil es la nueva misión de un grupo de policías profesionales de Europa y Medio Oriente que viaja de Bolivia a Nueva York en poderosas motocicletas BMW. Mérida es una escala de este grupo de policías altruistas. En su viaje de más de 20.000 kilómetros en carretera y en su estadía en la capital yucateca, dejarán la huella humanitaria que los caracteriza desde su fundación en 2010 como la organización Moto for Peace. El grupo está integrado por 11 motociclistas, mecánicos, choferes de 3 furgonetas, así como choferes de 3 furgonetas en donde llevan refacciones para las motos, principalmente llantas, equipajes, alimentos y obsequio para niños vulnerables. Los policías son de las corporaciones de Italia, Francia, España, Libia, Alemania y Rusia y pertenecen a distintos departamentos. Los hay de tránsito, carabineros, antiterrorismo y de la Interpol. En cada viaje y parada, invitan a las corporaciones de las naciones sudamericanas y mexicanas, pero solo una vez se sumó un policía ecuatoriano. La información y las imágenes son de Joaquín Chan Camal.
5: Oggi vorrei ugualmente concentrarmi su alcune delle numerose persone che continuano ad interagire con noi tramite i social. C'è Rosetta che scrive, per esempio: siete fantastici per la gioia e l'affetto che sapete trasmettere a questi bambini, bei gesti di amore, bravi. Oppure c'è anche Francesca che scrive: buoni e bravi, grandi e piccoli. Oppure Susanna, un articolo molto interessante, a quanto pare il vostro messaggio arriva forte e chiaro, complimenti per tutto l'impegno che state mettendo in questa missione. E poi c'è qualcuno che fa riferimento a Gino, lo specialista nell'arte culinaria, e questo è Alessandro. Poi c'è Silvana che scrive al fratello e scrive appunto: fratellino, sempre operativo, ti voglio bene. E poi c'è anche Alida: buona continuazione del viaggio. Oppure Donatella: bella foto, concordo, e allora tutti in viaggio, scrive. Poi c'è anche Augusto Arsia e Spinoza che scrive: un grande onor ser parte della caravana e in su paso por Costa Rica, pura vida motos por la paz. Oh, scusate il mio accento, ma io provo di spagnolo, sono zero. Gabriella, anche lei ci segue sempre, volontari coraggiosi, scrive ancora: grazie a Richard che ci tiene aggiornati. Paola, bellissima questa foto. Fabrizio, in bocca al lupo a tutto il team e speriamo che la parte dura sia stata questa. Un abbraccio. Poi c'è Giuseppe: ragazzi, un saluto ed un abbraccio da Giuseppe, tra parentesi, Dominator. Quindi qualcuno saprà chi si tratta. E poi ancora c'è anche un certo Filippo che scrive: benvenuti a Panama, e sarebbe il bed and breakfast, la casita del farallon, sarebbe lieta di offrirvi un caffè. Comunque se avete tutta comunque sì, avete tutta la nostra stima, grandissimi. Questo è carino, no? Che ci sono persone italiane che si sono accorti della presenza di Moto for Peace e hanno voluto interagire, addirittura invitare il team. C'è anche Andrea Bordignon che scrive: salve, io vivo a Panama e sono in contatto con tutti i maggiori motoclub nazionali, qualsiasi cosa abbiate bisogno sono a disposizione. Dai, ce ne sono tantissimi altri, insomma dovremmo preparare davvero una puntata solo ed esclusivamente su tutto ciò che avete scritto. Grazie, continuate a farlo e a seguirci soprattutto. Da Richard.

0: Junior Full.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Una volta la definizione di showgirl non esisteva e Raffaella Carrà non poteva immaginare che sarebbe stata la prima a inaugurare una casistica professionale oggi inflazionata. Popolare con diverse attitudini, cinema, rivista, televisione, dove recita, balla, presenta e canta senza soluzioni di continuità, Raffaella Carrà saprà anche ritagliarsi un posto al sole nelle classifiche discografiche. Le sue canzoni risulteranno veramente un pilastro della musica italiana con successi memorabili come Ma che musica maestro, il mitico Tuca Tuca e poi il non dimenticato Rumore, brani che la vedono decollare nei mercati esteri e ad est, verso l'Unione Sovietica e il blocco relativo, e a ovest, soprattutto in Sud America e in Spagna.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
3: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
4: Scopo della missione:
3: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Alla Bogaz, che opera in Marocco.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.
2: Et là maintenant sur Énergie, si vous avez envie de musique et seulement de musique pour 20 minutes, c'est le beau moment. Sì, perché parte il Power Play, 20 minuti di musica per le nostre orecchie e anche di musica per non star seduti quando si ascolta la radio. Bella questa, dai. Si inizia con l'ultima dei Simple Minds, gran bella canzone. Finalmente sono ritornati nel panorama della musica internazionale. Si inizia con loro e con Cry. A tutti.

0: Armaka. Ci saranno cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Armaka, venerdì 28 giugno, la prima. Armaka, a Ventimiglia, Reggio Calabria, Italia. Official Station Radio Energy.
1: Anche tu puoi essere un DJ e difatti questa è la parentesi dedicata alle vostre richieste, alla musica che voi ci richiedete grazie ai vostri SMS, ai messaggi che lasciate in segreteria telefonica o alle richieste mail. Insomma, DJ anche tu, protagonista questa volta è Carmelita, sembra una spagnolita, che ci ha richiesto questa canzone dei Gazzosa, Ogni giorno di più ormai, anche questa molto molto famosa. Attenzione perché tra poco avremo lo spazio dedicato ai viaggi, alla scheda del paese che andremo oggi a scoprire insieme. Non vi svelerò ancora di chi si tratta e lo dobbiamo ancora, abbiamo già in mente, però vogliamo lasciare un attimino di sospense. Magari è proprio il paese che fa al caso vostro, sarà quello prossimo destinatario delle vostre vacanze estive 2002. Intanto volevo ricordare tutte le coordinate, giustamente, anche perché dobbiamo sempre pensare che ci possono essere nuovi radioascoltatori che si sono così hanno deciso di fermarsi su questa frequenza e ascoltare Radio Energie Calabre. Allora, se avete voglia di mandare i vostri short message, quindi SMS, memorizzate questo numero: 339 40 99 069. Lo ripeto: 339 40 99 069. Per chi invece ha voglia di scrivere un sacco di belle cose, allora abbiamo chiaramente un indirizzo di posta elettronica: energie@radioenergie.it. Energie scritto energie alla francese, c'est pour ça que je dis toujours énergie, hein? Bon, si vous avez envie de nous appeler au téléphone e lasciare quindi un vostro messaggio in voce, c'è la nostra segreteria telefonica che immancabilmente registra praticamente tutto. Il numero è il seguente: 0965 30 78 69.
2: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Shue.
3: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Una macchina del tempo per rivivere la nostra storia.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Viaggiare indietro nel tempo, il sogno di tutti. Ebbene, ora, almeno sotto un certo punto di vista, sarà possibile. Grazie all'intelligenza artificiale potremo conoscere meglio il patrimonio culturale europeo e scoprire dettagli del nostro passato che non conoscevamo. Alla ricerca del nostro passato, insomma. Come? Beh, con il progetto di ricerca europeo Time Machine, volto a valorizzare il patrimonio culturale e che vede la collaborazione di scienziati, informatici, storici, archivisti e studiosi del patrimonio. Gli studiosi, per cominciare, hanno scelto una città storica. Vogliono aiutarci a ripercorrere 5.000 anni di storia europea con l'aiuto di strumenti digitali e mondi virtuali, come la ricostruzione di una cattedrale, quella di Notre Dame a Parigi. Certo, le sfide sono notevoli. Il processo di digitalizzazione deve diventare più veloce ed economico, in modo da poter digitalizzare una vasta quantità di materiale. La seconda grande sfida che bisogna affrontare è cosa fare delle immagini che si ottengono. Ad esempio, si pensa a come convertirle in informazioni digitali, oppure come poter convertire automaticamente manoscritti poco chiari del XVI e del XVII secolo o Medioevo in testi che possono essere ulteriormente elaborati, spiega appunto l'archivista e presidente del Centro di Ricerca Internazionale Icarus. Rivivere la storia attraverso la scienza. Le soluzioni possono dunque arrivare grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, sotto forma di metodi di riconoscimento di testi e immagini, quello che i nostri ricercatori definiscono i big data del passato. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Le moto utilizzate dai piloti di Moto4Peace, che spesso si trovano ad affrontare strade che alla fine non sono più strade, dispongono di borse che devono davvero superare di tutto. Strade dissestate, appunto, gelo, polvere, neve, pioggia, temperature di oltre 50 gradi, eccetera. A tal proposito, Marco, cosa avete scelto e perché?
1: Sì, è corretto. Hai perfettamente ragione. La scelta della valigia è una scelta importante che va fatta con ponderazione e con molta attenzione, perché una scelta sbagliata ti può compromettere il viaggio. Noi ormai è tanti anni che viaggiamo con MyTech, la nostra scelta è andata su questa marca perché abbiamo avuto modo di testarle in diverse occasioni, in mille modi, in caso di cadute, in caso di anche a livello di impermeabilità non abbiamo mai avuto problemi di infiltrazione, e robustezza, affidabilità non si discute. Poi l'aspetto molto importante è anche che in caso di caduta la valigia ti protegge la moto, e se è una caduta importante e che la valigia potrebbe subire dei danni, la riesci a riparare senza grandi sforzi, insomma, e poi proseguire il viaggio. Altrimenti sei fregato, altrimenti avere la valigia non si può più utilizzare, cosa fai? Ad esempio l'abbiamo avuto quest'anno con Moto di Celestino, è caduta 5-6 volte con 2-3 piloti differenti, e purtroppo in una caduta in particolare le valigie hanno subito dei danni, insomma, abbastanza importanti. Però alla sera, arrivati a destinazione, siamo riusciti a ripararle senza grossi sforzi. Quindi io penso che se avessimo avuto un altro prodotto la cosa non sarebbe stata possibile. Quindi no, 10 e lode a MyTech. E vogliamo parlare dello sterrato? Noi in tutti questi anni di sterrati ne abbiamo fatti tanti, abbiamo percorso il Tulundulé in Africa, che ogni sera all'arrivo a fine tappa dovevamo controllare tutti i bulloni della moto perché letteralmente si smontavano, ma per quanto riguarda telai e valigie MyTech non abbiamo mai avuto un problema di una vita allentata, di un telaietto che si è spostato, che niente.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: 1, 2, 3.
3: Quando Neil Young incide Alabama e Southern Man, lo fa per denunciare l'inqualificabile fenomeno della segregazione razziale nel sud degli States. Ma per alcuni, uomini del sud, orgogliosi e patriottici come Ronnie Van Zant e Gary Rossington, quelle canzoni sono un insulto contro tutti i sudisti. E così nel giugno del 1973, con l'aiuto di Al Kooper, produttore dell'album Second Helping, rispondono alle accuse incidendo Sweet Home Alabama, il più grande successo dei Lynyrd Skynyrd, nonché autentico inno del Southern Rock. Neil Young, citato per nome e cognome, viene invitato a starsene lontano da quei luoghi. L'uomo del sud non lo vuole. Purtroppo gli anatemi degli Skynyrd si rivolteranno contro la band. Il 20 ottobre infatti del 1977 diversi membri del gruppo, tra cui Ronnie Van Zant, perdono la vita in un tragico incidente aereo. Una sorte analoga era toccata qualche anno prima a Duane Allman per Eric Clapton, il più grande chitarrista slide della storia. Laila è suonato in duetto proprio con lui il 29 ottobre del 1971. Cade dalla sua Harley Davidson e muore nei pressi di Macon, in Georgia, dove gli Allman Brothers vivevano. Un anno dopo, il bassista della stessa band, Barry Hockley, scompare sempre in moto e a pochi centinaia di metri dal luogo dell'incidente di Duane Allman.

0: Musica! Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: Moto for Peace, grandi eventi.
3: Allora, voltiamo decisamente pagina, continuiamo a parlare di viaggi, di mondo, di unione e di condivisione di intenti, perché voglio raccontarvi l'avventura di una onlus stupenda che si chiama Moto for Peace. È una onlus alla quale partecipano rappresentanti delle forze dell'ordine di tanti paesi del mondo, che pensate, durante i loro momenti di vacanza, invece di andarsene magari al mare a prendere il sole, si uniscono, si ritrovano, si incontrano e partono in moto facendo migliaia e migliaia di chilometri per raggiungere un luogo dove poi fare una donazione importante che

0: presidente di Moto for Peace, quindi tu non hai fatto tanta strada, arrivi da Roma, abbiamo però i capelli che rappresentano ovviamente la vostra appartenenza, e Veronica Marcos Pavon, ausiliaria della Polizia Urbana di Barcellona, ma parla perfettamente italiano meglio di me. Allora, iniziamo con questo speciale diario di viaggio, fra l'altro c'è anche il tuo compagno, tuo marito presente, dov'è? Un altro rappresentante spagnolo lì, grazie di essere qui con noi. E lo scopo del viaggio qual è stato innanzitutto?
1: Allora, lo scopo di questo viaggio è stato quello di donare 10 motociclette a 3 distretti nei pressi di Kathmandu. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per poter effettuare pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più lontani.
0: Perché moto? Proprio perché si arriva in posti impervi, suppongo.
1: Perché Kathmandu,
0: no?
1: Dal punto di vista della viabilità, è un paese impossibile.
0: Gran caos.
1: E a volte anche per i monsoni le strade vengono spazzate via e rimangono quindi soltanto dei viottoli, delle strade dove si può circolare soltanto con le due ruote. Quindi abbiamo pensato di fare questo da motociclisti, fare questo dono. E poi diciamo che è una realtà che rispecchia esattamente quello che abbiamo trovato. Ci si muove prevalentemente in moto, in bicicletta, e nei villaggi è assolutamente impensabile poter arrivare con le
0: quattro ruote. Iniziamo a vedere il vostro viaggio. Allora, voi siete partiti, avete attraversato tutta l'Europa orientale, abbiamo delle belle immagini della vostra avventura, siete passati per il Kazakistan, siete arrivati anche in Kirghizistan, perché è una cosa difficilissima leggere tutti questi nomi, poi in Cina, nella regione dello Xinjiang
1: e poi in Tibet.
0: In Tibet siete arrivati anche a Lhasa.
2: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: How y'all feeling tonight? I want you to stand up on your feet.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: entra in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvoorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: e restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai è stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsch Pop moderno che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit?
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: sempre più nel vivo della World Parade, qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumenfeet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime, che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Nella metà degli anni 70, New York sembrava respirare a fatica. Le strade del Queens, i palazzi consumati, i locali fumosi di Manhattan, tutto sembrava chiedere qualcosa di nuovo. Ed è proprio a Forest Hills, nel Queens, che comincia questa storia di quattro ragazzi destinati a cambiare il rock per sempre. Jeffrey Hyman, John Cummings, Douglas Colvin e Thomas Hardley non avevano alle spalle carriere leggendarie. Venivano da garage, band, tentativi incompiuti, prove infinite e sogni lasciati a metà. Ma nel 74 succede qualcosa. Trovarono una direzione comune, più veloce, più ruvida, più sincera. E insieme decisero di lasciarsi alle spalle anche i loro veri nomi. L'ispirazione arrivò da Paul McCartney, che negli anni aveva usato lo pseudonimo di Paul Ramon. Così Jeffrey diventò Joey, John diventò Johnny, Douglas si trasformò in Dee e Thomas prese il nome di Tommy. Un cognome unico però li avrebbe legati tutti, Ramone. Nascevano così i Ramones. Il loro primo concerto arriva il 30 marzo del 74 ai Performance Studios. Pochi minuti di musica, suonata a una velocità che sembrava quasi una provocazione. Nessuna solo interminabile, nessuna teatralità hippie, solo chitarre sparate dritte in faccia e canzoni brevi come scariche elettriche.

ma la vera esplosione era ancora davanti a loro. In quel periodo a New York stava nascendo una nuova scena musicale. Nel downtown di Manhattan, due locali stavano diventando il rifugio di artisti outsider e sognatori: il Max Kansas City e soprattutto il CBGB. Fu lì, il 16 agosto del 1974, che i Ramones salirono sul palco per la prima volta.

Chi era presente racconta ancora oggi lo shock di quella sera. Tra loro c'era Lex McNeil, futuro cofondatore della rivista Punk. Il suo ricordo è rimasto nella storia. Indossavano tutti queste giacche di pelle nera e attaccavano il brano Contando il tempo. Era solo un muro di rumore. Avevano un aspetto impressionante. Questi ragazzi non erano hippie. Era qualcosa di completamente nuovo. Ed era davvero qualcosa di nuovo. I Ramones non stavano semplicemente suonando il rock and roll. Stavano demolendo tutto ciò che il rock era diventato. Eccessivo, complicato, distante. Riportavano la musica alla strada, alla rabbia e all'urgenza. Tre accordi, due minuti, nessuna pausa. Da quel palco del CBGB partì un'onda che avrebbe attraversato l'America, raggiunto Londra e acceso la scintilla del punk mondiale. E tutto era iniziato da quattro ragazzi del Queens che avevano deciso di cambiare il nome e fare più rumore possibile.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto 4B, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.
0: Sudamericano.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo con Richard, che vi racconta questo viaggio meraviglioso di Moto4Peace. Nello scorso appuntamento vi dicevo che non avevamo la scorta e l'assistenza della polizia russa. Beh, oggi facciamo marcia indietro. In realtà abbiamo usufruito e per centinaia di chilometri della scorta della polizia russa, che ci ha aperto la strada facilitandoci non poco il transito, soprattutto in mezzo ai camion. E poi, grazie anche all'Interpol, abbiamo trovato delle ottime sistemazioni logistiche. Dopo Mosca, contraddistinta da ben 3 anelli e circa 1 ora e mezza di traffico e file, abbiamo lasciato la capitale, che abbiamo lasciato per penetrare sempre di più nella Russia, caratterizzata spesso da villaggi e casette colorate che costeggiano la famosa M5. Il sentimento e la sensazione è quella di ritrovarsi catapultati in un paese del terzo mondo. Per ritrovare la modernità bisogna sempre attendere di entrare nelle grandi città come Pensa o Samara. Appena giunti a Samara, e stranamente nel pomeriggio e non in serata o in notturna come di consueto, tutti si sono dati da fare con i propri mezzi. Richard per sostituire le gomme tassellare, quindi leggermente di più la propria crosstourer, Celestino e Jose per montare correttamente il kit borse MyTech sulla Transalp, Marco e Dino per sostituire l'olio ed il filtro al GS 1002 Adventure. Insomma, non c'è tempo per rilassarsi, a parte chi crolla la sera per la stanchezza come Mehmet, e alle volte Olga, che intanto è diventata una bravissima motociclista. Ma a proposito di motocicliste donne, ascoltiamo la spagnola Veronica Marcos e a seguire Vittorio, che ci parlerà dei russi.
4: Un'altra delle voci femminili del team di Moto4Peace, che quest'anno conta un sacco di donne, vero Veronica?
5: Veramente, quest'anno è una novità fra tanti anni del viaggio, sì.
4: Però nessuna è esperta quanto te, perché tu fai parte di Moto4Peace da quanti anni?
5: Fra il 2008.
4: Dal 2008, quindi sono tanti viaggi che tu hai fatto con il team, sei l'esperta donna della situazione. Veronica Marcos della Polizia Spagnola, allora cosa ci racconti? Come la stai vivendo questa nuova esperienza?
5: Quest'anno per me è ancora più felice, più divertente, più perché un giorno guido il van, un altro giorno faccio metà con la moto, un giorno faccio tutto un giorno con la moto, dipende del tempo, della strada, sia città sia un villaggio.
4: E ci sono molte variazioni.
5: Sì, faccio il caffè o faccio la scena o lo fa un altro. Quest'anno abbiamo un gruppo, penso che è troppo bravo, perché ognuno non bisogna che gli dica che deve fare, ha uno sempre qualche cosa a fare. Quest'anno bravo, per me è divertente.
4: Perfetto, allora buona continuazione, speriamo che ti possa divertire fino alla fine.
5: Grazie mille.
4: Vittorio, oltre a guidare questo furgone, vedo che parli ormai il russo correttamente.
6: Ho capito il trucco, praticamente tu entri e gli dici full benzina, full diesel, loro fanno, capisci il cazzo, gli dai 10.000 rubli in mano, fai e aprono le poppe.
4: Quindi il signor soldo è la lingua padrona del mondo, anche qui.
6: Anche se non ci spiacci con niente di lingue, mi capiscono al volo.
4: Senti, raccontaci un po' l'emozione che provi quando stai dietro una pattuglia della polizia che ti fa strada così, che ti ferma l'intero traffico, com'è?
6: Ma più che un'emozione direi che a volte esagerano, no? Perché, per dirlo, perché a volte quando non c'è lo spazio e vedi che obbligano magari un autotreno a uscire quasi di strada ti spiace un po', perché in fondo però aprono la strada, ecco, quando arrivi un po' i semafori e così, che poi ripeto è un filino esagerato, però alla fine ti danno una mano. Nelle città, quando abbiamo avuto la strada libera in mezzo al

0: ti è servito molto, ecco, sinceramente.
1: Perfetto. Bene, buona continuazione.
0: Grazie.
2: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità è collegata anche alla decurtazione dei punti della patente. Eccesso di velocità di oltre 60 km/h, 10 punti in meno.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Perché i cartellini degli arbitri di calcio per l'ammonizione e l'espulsione sono giallo e rosso? Negli anni 60 l'ex arbitro inglese Ken Aston ebbe l'idea di utilizzare cartelli gialli e rossi per segnalare ammonizioni ed espulsioni nelle partite di calcio. Questa innovazione venne introdotta ai mondiali del Messico nel 1970 e dal 1973 divenne ufficiale nel regolamento del gioco. Aston ebbe l'ispirazione per i cartellini mentre aspettava un semaforo e la sua esperienza da arbitro lo portò a introdurre anche la lavagna per indicare le sostituzioni nel 1974. Inoltre, durante la sua carriera, aveva introdotto le bandierine gialle per i guardalinee e la moda delle casacche nere, anche se quest'ultima ora non è più in uso.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Hollywood, California, notte degli Oscar 1978. L'ambita statuetta per miglior colonna sonora va a Giorgio Moroder. Le musiche sono quelle di Midnight Express, film che in Italia porterà il titolo di Fuga di mezzanotte, del regista inglese Alan Parker. Hans Jorg è il mio vero nome, ma tutti mi chiamano Giorgio, esclama Moroder. Alto attesino di Ortisei, musicista, produttore, emigrato in Germania, secondo italiano a vincere l'Oscar, prima di lui solo Nino Rota con le musiche del Padrino, è reduce del successo internazionale di Love to Love You Baby del 1975, interpretato dalla seducente voce di Donna Summer, e dal successivo mega hit Feel Love, sempre cantato dalla Summer, che, come spiega lo stesso Moroder, è il primo pezzo dance completamente sintetico. Autentico genio dell'elettronica, Moroder abbina brillante padronanza delle nuove tecnologie a gusto musicale sopraffino, fiuto artistico e sensibilità compositiva. Negli anni vincerà altri due Oscar, uno per il tema di Flashdance con What a Feeling, l'altro per Take My Breath Away, brano guida di Top Gun. 3 Grammy e moltissimi altri riconoscimenti, alternando la carriera tra musica e cinema, verranno assegnati a Re Giorgio.

0: Moto4Peace Grandi Eventi. Il team di Moto4Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
1: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane.

0: Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
1: Allora, la nostra associazione, sin dalla nascita, è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
0: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
1: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station. Your station.

Noi a Cocktail Magazine osiamo informarvi su tutto ciò che viene appositamente tenuto nascosto dalla maggior parte dei media generalisti. Ad esempio, siete a conoscenza della notizia piuttosto inquietante ed allarmante, allo stesso tempo anche compromettente, per una nota casa farmaceutica di cui tanti si sono ciecamente fidati ultimamente? The Telegraph, noto quotidiano britannico, ci informa che Moderna potrebbe essere espulsa dall'Associazione delle Industrie Farmaceutiche Inglesi a causa di comportamenti che avrebbero violato il codice etico dell'associazione. Tra questi, aver offerto compensi in denaro fino a 1.500 sterline e giocattoli per incentivare i bambini a partecipare alla sperimentazione del vaccino Covid e aver presentato a Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive del 2022 dati sull'uso al di fuori delle indicazioni consentite dal suo vaccino Covid a scopo promozionale. Ora, si possono formulare molteplici considerazioni a riguardo. La prima è che si tratta probabilmente di una faida interna tra aziende, mentre le istituzioni hanno fatto passare ben di peggio. D'altra parte, l'articolo stesso dà conto delle collusioni tra Moderna e membri del governo inglese. La seconda è che, come anche l'articolo osserva, l'eventuale espulsione sarebbe al massimo un danno d'immagine e le poche migliaia di sterline di sanzione svaniscono a fronte dei miliardi ricavati dalle vendite dei vaccini Covid. La terza, inevitabile, riguarda i gelati, i panini e i giocattoli offerti ai ragazzini inglesi per attirarli nei centri vaccinali, mercanzia che fa parte del complessivo armamentario di propaganda risultato di una commistione incestuosa tra interessi pubblici e privati, oltretutto in violazione delle regole vigenti sulla pubblicità ai prodotti farmaceutici. Così va il mondo, direbbe qualcuno. Noi invece cerchiamo almeno di conservare un minimo di sano senso di ribrezzo a riguardo di certe cose ed evitarle possibilmente.

0: Chao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
1: Nel 2016, Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
3: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the Radio Without Frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare, oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
6: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
8: Behind. Dietro le storie della musica.
9: Ci sono certe leggende del rock che, nonostante siano state raccontate mille volte, tornano sempre fuori, un po' come quando chi segue il calcio parla della nazionale o di quell'allenatore, o come quel pianista da piano bar che incontra Julian Lennon e gli suona Yesterday e Lady B, che peraltro sono di McCartney, e credetemi, è successo davvero. Ecco, ogni volta che apro il microfono in radio e parte un pezzo dei Black Sabbath, puntuali come un orologio, arrivano i messaggi, che siano SMS, WhatsApp, Telegram, tutti che chiedono sempre la stessa cosa. Ma è vero che Ozzy Osbourne ha staccato la testa a un pipistrello a morsi? E allora via, tocca ripartire con la storia. Ozzy, il principe delle tenebre, uno che ha costruito il suo mito non solo con la musica, ma soprattutto con quelle storie grottesche, assurde, a volte raccapriccianti che tutti ormai conosciamo. Siamo nel gennaio del 1982, Ozzy ha appena iniziato la sua carriera solista. C'è un concerto in Iowa, tra il pubblico c'è un giovane fan, cammina verso la Avenue, vede per strada quello che gli sembra un pipistrello morto, lo raccoglie, lo infila nello zaino e poi si fa una risatina pensando, chissà che succederebbe se lo lanciassi sul palco. Beh, complice qualche sostanza di troppo, lo fa davvero. Il pipistrello vola sul palco. Ozzy lo vede, crede sia un pupazzo di gomma, lo raccoglie e decide di addentarlo. Racconterà poi: ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. La mia bocca si è riempita di un liquido caldo, denso, con un sapore peggiore di tutto quello che possiate immaginare. L'ho sentito scivolare tra i denti, colarmi sul mento e poi la testa si è mossa. Sì, il pipistrello era vero e vivo. Beh, principe delle tenebre o no, la storia non finisce mica lì. Durante la tournée Ozzy dovette sottoporsi ad una lunga profilassi per evitare il rischio di malattie serie come la rabbia. Ma c'è un colpo di scena in tutto questo. Nel maggio 2019, per il 37esimo anniversario proprio di quell'episodio, Ozzy la pensa lunga. Mette in vendita un pupazzetto di un pipistrello, ovviamente con la testa che si stacca, a $40. Beh, è inutile dirvelo, il sold out fu immediato.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

In Italia, se guidi con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione, un mezzo che si presenta come l'ideale per le missioni di Moto for Peace. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm3, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sachs a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto for Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.

0: nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014.
4: 2014 Logbook.
5: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Astana è dal 1997 la capitale del Kazakistan. Grazie alla sua architettura è un luogo particolarmente attraente. Non ci lasciamo scappare l'occasione per una foto di gruppo sotto uno dei simboli della città, la torre Bayterek. È l'ora d'oro, quella in cui la luce calda del tramonto tinge tutto di giallo. Dobbiamo rientrare e ci si prepara alla lunga tappa di circa 600 km che ci porterà fino a Balkhash,

0: Ore 6 del mattino, prime luci dell'alba. Un caffè e qualche biscotto sono la nostra colazione. Poi via in sella. Lasciamo Astana scortati da 3 motociclisti con tanto di bandiera del Kazakistan. Il traffico è limitato. Pochi minuti e siamo fuori città. Strada buona, temperatura ottimale per viaggiare e gruppo compatto sono una formula vincente per chiudere una tappa così impegnativa. All'estrema periferia della città salutiamo e ringraziamo i colleghi della polizia locale per l'accoglienza e il supporto con una foto di gruppo e con la promessa che prima o poi avremo l'occasione di rivederci. Ripreso il viaggio, incontriamo qualche piccolo inconveniente nel rifornirci di gasolio. Carburante che in questa zona è poco utilizzato per via delle basse temperature. Il gasolio congela e quindi nei mesi più freddi sarebbe impossibile utilizzare i mezzi di trasporto. Se ne trova poco e a volte non è facile ottenere la quantità di cui se ne ha bisogno. Il viaggio prosegue attraverso una zona desertica. Intorno a noi tutto è piatto e il colore giallo della steppa è interrotto solo dalla striscia di asfalto grigio che la taglia in due. Chiudiamo la tappa nei tempi previsti, raggiungendo Balkhash, città mineraria fondata nel 1937, che sorge sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Qui ancora si estrae l'oro. Il lago Balkhash è il secondo lago per estensione dell'Asia centrale. Ha la caratteristica di non avere emissari e di essere un bacino chiuso del quale fanno parte il Mar Caspio e il lago Aral. La sua vista ci accompagnerà per 400 degli oltre 600 chilometri che percorreremo nella nostra ultima tappa kazaka. Ma prima di tutto questo ci godiamo il tramonto con il sole che tinge di rosso fuoco le sue acque.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: A Cocktail Magazine parliamo di un personaggio amato e molto odiato contemporaneamente. Bill Gates, un uomo che non ha inventato Windows, non è un ingegnere, non si è mai laureato, non è un medico, non ha mai studiato medicina, eppure possiede brevetti sui virus. Non è un epidemiologo, né un virologo, ma ha fondato società che producono vaccini. Non è mai stato eletto da nessuno, non è un fisico, eppure propone idee come oscurare il sole per raffreddare la Terra e sempre per il bene del pianeta vorrebbe che tu mangiassi il suo burro chimico o la sua carne chimica. Sì, avete capito bene, Bill Gates. Negli anni Gates è stato protagonista di numerose controversie e azioni legali sia in ambito privato che pubblico. Durante la sua presidenza di Microsoft fu coinvolto in cause antitrust significative, accusato di pratiche monopolistiche come l'imposizione di software non richiesti e la limitazione della concorrenza. Nel 2004 accettò una sanzione civile di $800,000 per violazioni delle normative antitrust statunitensi. Anche in ambito sanitario non sono mancati problemi. Nel 2009 la Bill and Melinda Gates Foundation, tramite l'organizzazione PATH, collaborò con il Consiglio indiano per la ricerca medica per studi clinici su un vaccino contro il cancro cervicale su 14.000 ragazze tribali in Telangana. Dopo l'inizio degli studi furono segnalati effetti collaterali gravi e addirittura 7 decessi. Nel 2024 un tribunale olandese stabilì di avere giurisdizione per esaminare una causa civile intentata da 7 cittadini contro Gates, accusandolo di aver ingannato il pubblico sulla sicurezza e sull'efficacia dei vaccini Covid-19. Negli anni Gates ha anche affrontato cause civile private. Nel 1989 una causa fiscale gli costò ben $13,000. Nel 2013 il giornalista Scott Renzberger lo citò in giudizio per un arresto durante il matrimonio alle Hawaii. La vicenda si chiuse con un accordo extragiudiziale, risarcimenti non divulgati, lettere di scuse e donazioni alla comunità locale. Nel 2018 risarcì Todd Pierce con oltre $4,6 milioni per violazione del contratto e cattiva fede. Anche la sua fondazione ha avuto le sue controversie legali negli anni. Sama Technologies, per esempio, nel 2017, PNU Vax nel 2019, Espinosa nel 2022, Pitoval Ventures nel 2024. Nonostante tutto, Bill Gates continua a essere una figura influente a livello globale, suscitando dibattiti e critiche in ambito tecnologico, sanitario e filantropico.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: la musica.
1: A volte un capolavoro nasce per caso, o forse no. È il luglio del 1986, Lucio Dalla si reca a Sorrento per preparare uno dei suoi tanti concerti di quell'anno in giro per l'Italia. Soggiorna all'hotel Excelsior Vittoria e gli viene assegnata una stanza molto particolare, la stanza 315. Niente che possa destare curiosità, o almeno quando la leggenda narra che il celebre cantante lirico Enrico Caruso abbia trascorso proprio lì gli ultimi giorni della sua vita. Incuriosito a questo punto, Dalla va a fondo e si informa presso gli addetti dell'hotel come fossero andate le cose e scopre una storia tragica del tenore napoletano, tra cui un amore impossibile, la malattia e il viaggio disperato per cercare di guarire. Lucio quindi entra nella stanza e si affaccia alla finestra, dove davanti a lui si staglia il golfo di Napoli, che lo ammalia in un silenzio quasi onirico, perfetto. Ispirato quindi dalla storia e dalla bellezza della natura, si siede al pianoforte e comincia a comporre, quasi l'aura del tenore aleggiasse ancora in quella stanza. In quel momento qualcosa si accende, una storia antica e un'emozione lo pervadono, e da quello che doveva essere un omaggio intimo e privato nascerà qualcosa di sorprendente. Dalla scrive una delle canzoni più struggenti in assoluto nel panorama musicale italiano, un brano che sarà cantato in seguito da calibri come il maestro Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Mina. Caruso avrà anche un eco mondiale con Céline Dion che la interpreterà. Caruso è il connubio perfetto che unisce il melodramma italiano al pop moderno, il cuore di Napoli alla voce di Lucio Dalla, con quel celebre inciso che tocca il cuore di chi lo ascolta. Caruso è un capolavoro venuto fuori quasi dal nulla che è diventato eterno.

ti vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979. Non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM, Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di A voi romani, un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di L'amicizia, canzone che ancora oggi sa parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute. Come certe città di notte, che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Tra Samara e Ufa corrono ancora 400 km della M5. Alle 7 del mattino siamo pronti a riprendere il viaggio con una temperatura di 4 gradi e raffiche di vento fortissime che ci accompagneranno per tutto il giorno. Il fondo stradale peggiora, il traffico aumenta e oltre a dover fare attenzione alle buche, dobbiamo curarci di fare attenzione a enormi camion che ci sfiorano ad alta velocità. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e per riscaldarci. Il freddo si fa sentire soprattutto alle mani. Chi non ha manopole riscaldate cerca sollievo poggiando i guanti sui cilindri del motore. Dobbiamo proseguire velocemente, nella speranza che freddo e vento diminuiscano.
3: Previsioni meteo per i motociclisti balorde, nel senso sarebbe fantastico poter viaggiare senza questo vento, perché siamo equipaggiati bene, però il vento in questo caso gioca un brutto scherzo, quindi si soffre il freddo perché abbiamo 7-8 gradi, ma è come se la percezione va al di sotto dello zero, siamo intorno a meno 3, meno 4.
2: Vittorio apre la colonna e Veronica la chiude. Non c'è alcuna possibilità di perdersi, la strada è solo una. Per guidare in queste condizioni ci vuole molta esperienza e tenacia. Non è per niente facile rimanere in piedi tra freddo, buche, traffico e innumerevoli autovelox lungo la strada, che però rappresentano il problema minore visto che il gruppo di motociclisti di Moto for Peace sembra l'unico a rispettare i limiti di velocità su questa strada.
4: Oggi la tappa era stata più dura, ma questa mattina il vento forte, fortissimo dalla laterale, ma la temperatura ha lasciato più in più. E la strada più dura, instabile e deslizzante, ma noi siamo forti, siamo molto fortissimi.
2: La temperatura scende ancora e quando lasciamo Ufa, il termometro delle nostre moto segna 3 gradi. Con Ufa lasciamo anche la mitica M5, che abbiamo percorso per circa 1500 km. Imbottiti a non finire, doppie calzamaglie, doppio sottocasco, maglia tecnica, piumino a manica corta e giacca con tutte le imbottiture possibili, imbocchiamo la Black Road. Malgrado le indicazioni ricevute dai colleghi russi, troviamo un fondo stradale sicuramente migliore della M5. Raggiungiamo i Monti Urali dopo 100 km di strada e qui una sorpresa da parte del meteo che non ci aspettavamo. Superati i 500 metri di dislivello, comincia a nevicare.
3: Con 3 gradi è chiaro che nevica, normale.
5: C'è il nevischio, però c'è anche questa nebbia molto bassa che contribuisce un pochino. Adesso facciamo un'altra cinquantina, come scendiamo di quota ci fermiamo a fare una sossa perché oddio, è comunque, nonostante 3 gradi, è comunque più caldo di ieri, che ce n'erano 7 ma c'era un vento pazzesco.
6: Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

tante bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: E mi rivolgo adesso a tutti i bambini e ragazzi. Ebbene, dal 29 maggio sarà finalmente possibile tornare al mare. Scusate un dettaglio, dal 29 maggio del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Andiamo, regà, che c'ho da fa'?
1: Costume.

0: Matteo?
1: Ah, Matteo!
0: Amo? Che bello! La spiaggia tutta per noi.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme: stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?

Ciao, sono Richard Xu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: talk about. Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin the Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin the Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 所有在中国和台湾的听众们好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. E la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT

0: Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al 6° posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia alla numero 5. Al 4° posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al 3° posto con la Germania, al 2° con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

Così conclude anche questa edizione del mese di agosto 2020. Rammento ancora il podio, rappresentato terza posizione occupata dalla Germania, il secondo Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi, da Richard. È tutto, alla prossima edizione. Ciao!

0: Radio Buffer Peace presenta Amens Numerino. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere film che aprirà la...
2: Mi sento fortata.
3: Il premio Angelina Jolie.
4: Ho stato nella sua biopia.
3: Nel suo ruolo denso e per di sempre.
2: Ma come dirlo a mio figlio?
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: No alla vita, succede di ricominciare.
6: Non gliela daremo vita.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh, correte!
10: Regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia...
12: Trove ora.
13: Siamo passato. Ora siamo.
14: Dobbiamo scrivere.
15: Conan Harvey e Ewan McGregor.

0: Dobbiamo andare di qui. Prendete tutto, sembra un'arma.
1: La Fatty Oak Street. Uovo capolavoro, Kazu Koreeda.
2: Anche se non mi vedo accanto,
3: penso che non sia semplice una macchina.
1: Vuoto essere colmato.
2: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare giorno.
1: Un'emozionante riflessione sull'amore, sulla memoria.
3: Eravamo uno accanto all'altro, pensato in realtà se ne è mai andato.
1: Chip in the Box, 27 agosto a cinema.
4: Siete le sorelle Russo?
5: Sì, se abbiamo qualcuno muore.
4: Ma dai.
1: Settembre.
5: Streghe.
1: Ritorno magia.
5: E siamo vedette.
1: Sherlock. Kidman.
5: Aspetta, questo momento da un'età.
6: Sì, è vero.
1: Amori e tesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: È una cosa assurda. È soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è messo.
9: Odio questa notte.
8: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Anne.
8: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 al cinema.
10: Hai mai piazzato una carica di vite, ma il detonatore ti è esploso, scuso? Ne è colpa tua.
11: Ci fanno capo per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno a cui importi cosa di quel coglio?
13: A me importa.
14: Fiote verso Same.
15: Irtina!
14: Al cinema settembre.
16: Che spettacolo al cinema. Dal 19 giugno 20 settembre. Biglietto del cinema costa 3,50 euro per tutti i film italiani e europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Avete ascoltato Carison Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Behind, dietro le orie della musica.
19: La musica da scandalo, le canzoni censurate nei 70, gli artisti che fecero la rivoluzione. Oggi a Behind c'erano gli anni 70 in una età che cambiava pelle, minigonne, rivoluzioni studentesche e notti di libertà appena conquistata. La musica, quella spesso correva più veloce della morale. E quando le parole divenivano troppo dirette, troppo sensuali, troppo politiche, arrivava la censura. Iniziamo con una canzone su tutte. Je t'aime moi non plus, del 1969. Un sussurro, un respiro, un orgasmo in fine. Quando Gainsbourg e Jean Birkin registrarono questo duetto, sapevano che avrebbero fatto scandalo, ma non immaginavano così tanto. In Italia, a dirlo, la RAI lo bandì dalle trasmissioni. Troppo esplicito, dissero. Radio cattoliche lo definirono addirittura pornografico. Eppure, proprio per questo divenne un sesso travolgente. Censura ancora una volta fece la pubblicità gratuita al disco. Ma ancora prima, nel 1967, Franceschini scrisse Dio è morto.

0: ha il suo eco city forte nei primi 70, un tono esplosivo, parole che parlano di una gioventù delusa, di una fede che vacilla, e anche la Rai lo censura blasfema, vero? Eppure il Vaticano invece, sorprendentemente, ne lodò il messaggio spirituale, se ne tornò in Rai e divenne il manifesto di un'intera generazione, ripreso anche dai no. Poi arrivò con essa, non quella di Ruggeri, quella Paolo Pietrangeli, che qui era il 1969, ma il brano esplose nelle piazze durante i moti studeschi e gli anni di Pombo. Un canto di rabbia contro la borghia, i padroni e giustizia. Troppe le rosse, troppo per la televisione e la radio di Stato, vietata in Rai. Ma l'università e Netei quella canzone di un inno. Poi pure le voci femminili furono risparmiate. Mia Martini, con la sua Come le viole del 1972, venne accusata di ambiguità sessuale. Testo indecente e, tanto per cambiare, la Rai lo tagliò dalle scalette. Troppo sottile, troppo libera, ma dietro la censura si nascondeva anche un pregiudizio verso la donna. Si mostrava fragile, passionale e indente. E come non c'are poi l'avvelenata di Guccini, il grido più furioso del cantautomiliano contro i critici, i moralisti e i perbenisti.
1: Se io avessi previsto tutto questo, dati caute testo, le attuali conclusioni, credete che per quei quattro soldi, questa gloria d'onzi, avrei dito canzoni.
0: Il linguaggio era diretto, pieno di parolacce. 1976, per trasmettere radio, la Rai gli ho interestrò. Ma chi lo comprò le scoprì un'altra verità, quella dell'artista libero, che non aveva paura di dire vaffanculo chi lo giudicava. Infine, gli Area di Demetrio Strato. Nel 1973, con Luglio-Agosto sembra nero, portarono nel rock italiano l'ottica internazionale, con il conflitto israelo-palestinese. La nero titolo, il ton tante, i suoni arabi e i test criptici bastano per farla banda a molte radio pubbliche. Era proprio diversa, troppo politica.

0: tra il 1 giugno e il 30 novembre, al rischio anche di uragani questo periodo. Invece i mesi invernali, soprattutto gennaio, sono caratterizzati da una minore piovosità e da temperature medie massime intorno ai 25 e minime di 15 gradi. Pensate che a Miami, come vi dicevo, comunicate molto più facilmente in lingua spagnola anziché inglese. È una città, come dire, amata o disprezzata. Miami da sempre suscita nei viaggiatori opinioni e sentimenti contrastanti. C'è chi la ama per la sua vita mondana e il contesto glamour, c'è chi invece non ne resta particolarmente impressionato e la considera solo una tappa obbligata verso altre località della Florida o uno scalo per i Caraibi. Sarà interessante a tal proposito raccogliere le testimonianze del team tra le cose da sapere su questa rinomata località. Allora, il tasso di disoccupazione è uno dei più alti degli Stati Uniti. Salvo eccezionali ondate di freddo, come vi dicevo, qui fa caldo tutto l'anno. Quando a New York per esempio nevica, a Miami si può stare tranquillamente in costume da bagno. Altra nota dolente: non c'è una metropolitana. La presenza del sottosuolo di una sorgente d'acqua ne rende impossibile la costruzione. Le spiagge però sono bellissime, potete affittare sdraio ed ombrelloni e approfittare degli enormi tratti di spiaggia libera. Quello che non troverete sono invece toilette, perché ce ne sono pochissime, e venditori ambulanti che sono proibiti, e questa è una bella scocciatura in meno. Altra nota dolente: Miami viene chiamata la capitale della cocaina. Nonostante la continua battaglia contro il narcotraffico, da qui passa praticamente quasi il 70% della droga che circola negli Stati Uniti. Ecco, in sintesi, Miami, località in cui si trova il team di Moto for Peace, che saluto. Ciao ragazzi!
1: Salutate Richard!
2: Ciao Richard!
0: Grazie, da Richard è tutto.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

Oggi nel nostro shaker c'è un ingrediente che sa di cyber thriller, ma che purtroppo è pura realtà. Parliamo di tecnologia e di un termine che dovete assolutamente segnarvi: kill switch, ovvero l'interruttore digitale in grado di spegnere un intero paese in pochissimi minuti. Sì, avete capito bene. Poco tempo fa, con la firma di un solo funzionario del governo americano, due famosissimi modelli di intelligenza artificiale sono spariti nel nulla per tutti gli utenti non americani nel mondo. Niente preavviso, niente trattative, un blackout improvviso che ha dimostrato una cosa inquietante: chi controlla i server e i software controlla il mondo. In passato era già successo persino al procuratore capo della Corte Penale Internazionale, rimasto chiuso fuori dal proprio account Microsoft a causa delle sanzioni statunitensi. E l'Italia? Beh, l'Italia è a sovranità digitale, limitatissima. Pensate che circa il 70% delle nostre aziende quotate in borsa e addirittura il 90% di quelle del settore energetico si affida a provider americani per la posta elettronica e i dati. Perfino il nostro polo strategico nazionale, nato per essere il cloud sovrano della pubblica amministrazione, in realtà si appoggia su tecnologie targate Google e Oracle. Gli esperti avvertono: ci vorranno almeno 20 anni per colmare questo distacco tecnologico e avere un interruttore tutto nostro. Nel frattempo, le chiavi di casa dei nostri dati sensibili restano oltreoceano. Un cocktail decisamente amaro da buttar giù, non trovate? Alla prossima puntata!

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: New York, 8 dicembre 1980. Un uomo sta camminando verso il proprio destino. Questi è John Lennon, una leggenda vivente, un uomo che ha dato voce a

una generazione e che ora si avvia inconsapevole verso il proprio epilogo. Ma cosa si cela davvero dietro il suo assassinio? Può essere solo il gesto disperato di un individuo in cerca di notorietà? O esiste qualcosa di più inquietante dietro la sua morte? Il destino comunque è proprio beffardo. Qualche giorno prima McCartney pare fosse passato da New York e avesse fatto visita al vecchio amico. E nel momento di congedarsi da lui nel corridoio del Dakota Building, salutando John, questi gli ha dato una pacca sulla spalla dicendo: «Paul, pensa a me ogni tanto, vecchio amico». Lennon non era solo un musicista, in quel momento era anche una figura politicamente scomoda, una voce di protesta e cambiamento che sfidava apertamente l'establishment americano. Quella mattina, come ogni giorno, la sua giornata comincia presto, sono le 6 del mattino. Oltretutto quel giorno era denso di impegni, un caffè insieme alla sua compagna Yoko Ono, poi di corsa al vis-à-vis a farsi tagliare i capelli, perché più tardi avrebbe dovuto fare uno shooting fotografico con la fotografa Annie Leibovitz. Poi lo attendeva il team di RKO Radio per una intervista con Dev Sholin. Uscendo dal Dakota Building, la sua residenza newyorkese, incontrò un fan con un suo disco in mano per un autografo. Quel fan, ironia della sorte, era il suo carnefice, tale Mark David Chapman. Questo gesto fu immortalato dall'amico di Lennon, Paul Goresh, il quale doveva far vedere a John alcuni scatti fatti in precedenza. Alle 10:45 della sera di una serena notte newyorkese, la quiete fu interrotta dallo sparo che uccise Lennon di ritorno a casa. Il grilletto fu premuto proprio da quel fan che poche ore prima gli aveva chiesto un autografo. Diversi teorici suggeriscono che Chapman fosse stato spinto da motivazioni più complesse di un semplice atto di follia. Si dice che, ossessionato dal cantante, arrivò addirittura al punto di sposare Gloria Hiroko Abe, cittadina americana però di chiare origini giapponesi, perché gli ricordava Yoko Ono. E con il tempo si fosse convinto che Lennon avesse tradito gli ideali della sua generazione e pertanto andava punito. O forse perché John rappresentava una minaccia alle convenzioni. In un mondo dove l'artista più famoso al mondo predicava pace, amore, ma criticava apertamente le politiche del governo, qualcuno aveva sicuramente interesse ad azzittirlo per sempre. Le domande, molte, rimarranno senza risposta. O forse alcune verità non devono essere scoperte.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010.
2: 2010 logbook.
3: Ci siamo. Passato Ressano, siamo ufficialmente sul suolo sudafricano.
4: Siamo in Sudafrica, praticamente abbiamo concluso la missione. Quasi, mancano poche migliaia di chilometri per arrivare alla città del Capo, è vero, però abbiamo attraversato tutti i paesi come previsto, nonostante le difficoltà, nonostante le strade disgraziate, nonostante gli asini, le pecore, le galline che passavano davanti alle moto, mancavano solo i dinosauri, poi all'appello c'erano tutti, però ce l'abbiamo fatta. Siamo in Sudafrica. Ciao amico, siamo in Sudafrica.
3: Ci troviamo come catapultati in un'altra dimensione. Quasi non sembra la stessa Africa che abbiamo attraversato negli ultimi 30 giorni. Strade perfettamente asfaltate a due e tre corsie. Scorrimento veloce del traffico. Fine degli scossoni e dello sterrato. Finalmente, anche i motori dei nostri mezzi possono tirare un sospiro di sollievo. E così, sempre nel rispetto dei limiti di velocità, ci lanciamo verso la città di Pretoria, capitale del paese. Ma Pretoria non è però l'unica città ad essere riconosciuta come capitale. Il Sudafrica è l'unico stato al mondo a vantarne ben tre. Pretoria è la sede del governo, Città del Capo è la sede del Parlamento e Bloemfontein è invece la sede del potere giudiziario. Il Sudafrica è stato il paese che ha dato i natali a Nelson Mandela, esponente dell'African National Congress, che ha dedicato la sua vita a combattere contro ogni negazione dei diritti civili, scontando 27 anni di carcere per aver combattuto contro la politica segregazionista e razzista del dopoguerra, conosciuta come apartheid. Intanto è volato via un altro giorno. Abbiamo lasciato dietro di noi ancora 560 chilometri e quando è già buio entriamo a Pretoria. Non siamo attesi per la notte. Nessuno ha pensato alla nostra sistemazione e solo un'ora dopo il nostro arrivo riusciamo a trovare una soluzione migliore.

delle nostre tende. Qui la differenza di temperatura tra giorno e notte è di circa 20 gradi. Questa notte si scenderà sotto lo zero. A Pretoria sostiamo due giorni. L'alba del secondo giorno ci riserva una piacevole sorpresa. Lo spettacolo di luci e colori che ci troviamo davanti alle prime ore del mattino ci leva il fiato.

0: Superare a destra è ammesso. Ecco perché.
1: Cocktail Magazine con Richard Shu.
0: Il codice della strada richiede che in autostrada si utilizzi sempre la corsia più a destra, riservando le corsie di sinistra per i sorpassi. Tuttavia, molti automobilisti rimangono nelle corsie centrali o di sinistra anche quando la corsia a destra è libera. Questo comportamento è sanzionabile con una multa. Se si viaggia quindi nella corsia più a destra e si incontra un'auto più lenta in una corsia centrale, è possibile superarla mantenendo la propria corsia. Il sorpasso a destra invece, che comporta un cambio di corsia, è vietato ed è sanzionato. Superare a destra senza cambiare corsia è più sicuro e rende il traffico più fluido rispetto al sorpasso a sinistra.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
8: A settembre
20: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
22: Ali.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
25: A me importa.
28: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
29: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
30: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Music in the mix with your favorite DJ.
32: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Diario di bordo del 2026.
3: Logbook of 2026.
4: Bitaccora de 2026.
5: Bentrovati nel primo appuntamento speciale di Radio Moto for Peace dedicato allo svolgimento della missione umanitaria in Mongolia. Dare risalto a questo momento così importante ci hanno pensato anche gli amici della storica emittente triestina Tele 4. Nel loro telegiornale hanno ospitato una bellissima intervista doppia. Ai nostri microfoni sentirete il nostro Matteo Castriotta che ci svela i dettagli dell'incredibile e rimodulato itinerario lungo le storiche vie della seta, insieme a Maurizio Iannarelli, presidente della sezione di Trieste dell'AMPS, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che ha curato in modo straordinario tutta la logistica e l'accoglienza in Piazza Verdi, quindi un ringraziamento speciale a loro e ai motociclisti di Centauro per il supporto fondamentale. E adesso ascoltiamoci l'intervista.
6: Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13.20. Quest'oggi siamo in compagnia, alla mia destra, di Maurizio Iannarelli, che è il presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Alla mia sinistra invece abbiamo Matteo Castriotta, che fa parte di Moto for Peace. Moto for Peace è un'organizzazione che dà vita quest'anno al progetto Asia 2026, del quale parleremo più approfonditamente. È un progetto, lo dico in termini più stringati possibile, che porterà tutta una serie di beni, diciamo così, è un progetto di beneficenza che andrà a favore di alcune scuole della Mongolia. Domani c'è la partenza da Trieste via nave per la Turchia, da cui poi dopo, diciamo così, la carovana di moto partirà alla volta di Ulaanbaatar. Io parto da Maurizio Iannarelli, che attraverso l'Associazione Nazionale Polizia di Stato ha assicurato, diciamo così, la parte logistica triestina dell'iniziativa.
7: Tanto grazie per l'invito, naturalmente confidiamo anche che domani la cittadinanza venga in piazza perlomeno per curiosità. Infatti è già partita da Roma questa carovana benefica, sono 12 bikers particolari, poi Matteo spiegherà bene di chi si tratta, e domani mattina saranno accolti appunto alla barriera dell'Isert e poi scortati sia dal gruppo motociclistico Centauro Marcello Forti, insito all'interno della sezione AMS, con l'aiuto dei mezzi e del personale dell'ASE, servizio di motosoccorso, oltre all'appoggio della Polizia Stradale di Trieste e della Polizia Locale, si arriverà appunto lungo la strada costiera in Piazza Verdi, dove tra le 10.45 verosimilmente fino alle 11.30 i mezzi saranno in esposizione, ci sarà anche un punto stampa alle ore 11 e autorità e cittadinanza appunto accoglieranno questa carovana benefica. Noi siamo molto orgogliosi che Moto for Peace abbia scelto in AMS il suo partner per quel che riguarda l'assistenza, ed è un evento molto molto importante.
6: Allora, che cos'è intanto Moto for Peace?
8: Moto for Peace è un'associazione di motociclisti appartenenti tutti quanti alle forze dell'ordine, per cui tra le nostre file ci sono poliziotti italiani, poliziotti anche di altri stati europei, possono essere spagnoli, belgi, francesi, e poi anche altre forze di polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, eccetera. È un'associazione che ormai, diciamo, nel nostro ambiente è molto conosciuta, perché ha più, diciamo, di 20 anni di esperienza sempre in viaggi, e sempre viaggi comunque collegati a delle particolarità. Cioè, noi cerchiamo, insomma, di attraversare luoghi a noi molto distanti per comunque dare un aiuto e cercare di capire anche come si vive da quelle parti lì.
6: Allora, approfitto subito per fare una domanda che avrei fatto dopo, però insomma il percorso che intraprenderete per arrivare in Mongolia è logicamente, diciamo, avrebbe dovuto attraversare paesi che in questo, specialmente in questo momento, insomma, non garantiscono una certa sicurezza. Quindi è stato un pochettino, come dire, è brutto dire rimaneggiato, ma comunque riconsiderato.
8: Sì, riconsiderato, infatti. Diciamo che il progetto originale, quello che avevamo studiato lo scorso anno, diciamo intorno a ottobre, prevedeva il transito dall'Iran, per cui l'entrata in Turchia, poi direttamente in Iran, e lì avevamo già avuto accordi e appoggi, cioè con le autorità locali, per poter fare anche degli incontri con le istituzioni dell'Iran in Teheran. E dopodiché, poi lasciato il territorio iraniano, saremmo dovuti entrare in Turkmenistan per poi raggiungere l'Uzbekistan e da lì poi Tashkent, il Kazakistan, e poi entrare in Russia e da lì poi scendere, diciamo, verso est ed entrare in Mongolia. Logicamente gli eventi che non sono per noi controllabili hanno fatto sì di farci cambiare itinerario e abbiamo dovuto scegliere gli itinerari, quelli un po' più, diciamo, tranquilli a livello di sicurezza per quanto riguarda una carovana di 12 motociclisti più altre due persone dell'assistenza in furgone. Per cui abbiamo studiato, diciamo, sulla base di un mio vecchio viaggio fatto 2 anni fa, abbiamo studiato l'itinerario che passa appunto dalla Turchia, attraversa la Georgia e si entra poi in Russia. In Russia facciamo tutta la Cecenia, giriamo intorno al Mar Caspio, per cui tocchiamo la cittadina di Astrakhan, e di lì poi entriamo in Kazakistan per poi raggiungere logicamente la frontiera ed entrare in Uzbekistan. Da lì avremo la fortuna avranno i miei colleghi la fortuna, perché io quest'anno non parteciperò a questo giro, i miei colleghi avranno la fortuna di visitare delle cittadine molto belle, importanti a livello storico, perché in Uzbekistan c'è la cittadina di Kiva, Bukhara, Samarkanda, e fanno parte, diciamo, dell'itinerario della Via della Seta. E di lì poi, proseguendo il viaggio verso l'Uzbekistan, rientreremo nuovamente in Kazakistan per poi raggiungere nuovamente un pezzo della Russia che ci permetterà poi alla fine di entrare nel territorio della Mongolia. E nel territorio della Mongolia poi logicamente ci saranno ancora molti giorni da viaggiare fino a che riusciremo a raggiungere Ulaanbaatar, nel periodo in cui in Mongolia si festeggia la festa nazionale intorno, diciamo, al 10 di luglio.
6: Quindi il viaggio dura più di 40 giorni, insomma, più, 45, un mese e mezzo, dai.
8: Esatto, più di 40 giorni sicuro, cercando sempre di non avere troppe, diciamo, problemi che poi logicamente in questi viaggi si presentano sempre.
6: Siete riusciti, non l'abbiamo chiesto l'altro giorno durante la conferenza stampa, forse magari è anche difficile calcolare, però più o meno i chilometri quanti dovrebbero essere?
8: Ma i chilometri, adesso che abbiamo la fortuna di attraversare direttamente il confine tra Kazakistan e Uzbekistan, che l'hanno riaperto appunto 2 settimane fa, ci permetterà di non superare gli 11.000 chilometri.
6: Ok, 11.000 chilometri, insomma, che non è poco per dire la verità.
8: Per i viaggiatori, diciamo, per noi, io 2 anni fa l'ho fatto 15.000 rotti, per cui...
6: Però insomma, comunque ricordiamo anche appunto che voi porterete una serie di beni, insomma, così, che andranno a beneficio di alcune scuole.
8: Esatto. Noi quest'anno abbiamo voluto collaborare con un'associazione molto importante, si chiama ASIA. Questa associazione qui ormai conosciuta, diciamo, nel mondo delle donazioni, ci ha dato la possibilità di raccogliere dei fondi che abbiamo raccolto noi in maniera personale come partecipanti, diciamo, al viaggio. E questi fondi che siamo riusciti a recuperare verranno poi donate all'associazione ASIA, che ha già un progetto per valorizzare alcune scuole delle zone limitrofe di Ulaanbaatar. Per cui nella zona di Ulaanbaatar logicamente ci sono tante zone periferiche molto distanti dal centro, e logicamente questi bambini non è che hanno un'assistenza particolare a livello scolastico. Noi nel nostro piccolo cercheremo di dare loro una mano con questo progetto e speriamo di poter essere stati in una piccola parte utili anche a loro.
6: Allora, nella conferenza stampa, perché il progetto, abbiamo fatto anche un servizio, è stato presentato credo l'altro giorno, no? Giovedì, se non mi sbaglio. Iannarelli, tu Maurizio avevi anche sottolineato come fondamentalmente Anche per la città, no? È importante ospitare questi piccoli eventi, no? Insomma, perché segnalano qualche cosa.
7: Sì, infatti io prima di dimenticare vorrei ringraziare anche per l'aiuto avuto in questi giorni per organizzare questa tappa triestina, anche il segretario di Centauro, Lorenzo Tamaro, il responsabile operativo Alan Sardo. Permettimi, la settimana scorsa purtroppo un nostro socio e aderente anche a Centauro è deceduto e noi abbiamo voluto proprio ricordare a lui, a Marcello Forti, intitolare la sezione. Questa piccola premessa per dire che AMPS è vicina naturalmente alle persone meno fortunate, AMPS è vicina al sociale. Già da anni siamo impegnati in raccolte benefiche, ricordo il burlo, per non parlare della Caritas e quant'altro, quindi siamo attenti anche ai segnali, non soltanto di sicurezza, che non siamo noi naturalmente a dover provvedere, ma sono le istituzioni, ci mancherebbe altro, ma anche a seguito di un decreto che è stato emanato dal ministro Piantedosi a inizio gennaio, l'AMS è praticamente l'interfaccia culturale e valoriale dell'amministrazione della Polizia di Stato. Quindi l'AMS porta avanti nelle scuole e anche dove si presenta, quindi nella società civile, anche i valori della Polizia di Stato, che magari non può entrare capillarmente. Quindi questo compito, certo, è delegato a quella che è considerata erroneamente l'associazione dei pensionati. AMPS non è associazione di pensionati soltanto della Polizia di Stato, ma AMPS ha tanti soggetti simpatizzanti, persone vicine, insomma, ai valori di legalità e di solidarietà.
6: E immagino anche che l'impegno che sostenete per la presenza appunto di Moto for Peace è anche un riconoscimento, cioè si fidano, perché sennò non li avrebbero.
7: Ma sarebbe da chiedere, loro, ma insomma, credo che abbiamo, come avevo citato anche in conferenza, abbiamo un curriculum, comunque appunto, serietà, abbiamo messo le nostre facce, ecco, questo è importante dire.
8: Sì, sì, però è stato fondamentale, diciamo, avere la collaborazione di Annarelli, diciamo, di tutta la sua squadra, perché ci ha dato la possibilità di non pensare ad alcune cose tecniche che logicamente in queste occasioni qui ce ne sono troppe da valutare, e così insomma siamo stati aiutati in maniera fondamentale da parte loro, e li ringrazio, non finirò mai di ringraziarli.
7: No, più che altro il problema è sempre quello, no? Che a volte la burocrazia rallenta certi progetti benefici,
6: davvero,
7: donazioni e quant'altro.
6: Nel nostro
7: abbiamo
6: paese,
7: scoperto un po' l'acqua calda, però
6: succede questo in Italia, e la burocrazia
7: succede questo.
6: Questa è nuova, per dire la verità, ma invece fai perdere il filo. Chi decide?

0: cui andiamo a traversare.
1: E immagino che starete già pensando a quello del prossimo anno, perché ormai succede sempre così.
0: Sì, esatto, il prossimo anno diciamo che sarebbe diciamo un'altra direzione, andiamo verso ovest e andiamo verso l'Africa.
1: Pensavo che ci spingeremo ancora in bozza, invece proprio già
0: non ci spingeremo molto giù, però siamo già, diciamo, il nostro presidente ci ha anticipato qualche chicca,
1: perché ormai è sempre così, quando nemmeno finisce un progetto che già si pensa giustamente a quello dell'anno successivo. Non ho chiesto, così anche ci abbiamo verso la conclusione, la partenza viene domani pomeriggio.
2: La partenza e l'imbarco è nel pomeriggio, sì. Infatti sì, dopo un breve momento conviviale post incontro in Piazza Verdi, la comitiva, la carovana raggiungerà appunto lo scalo marittimo e lì ci sono le varie operazioni di imbarco.
1: Tra l'altro sono 12 i motociclisti, 2 di essi sono spagnoli.
0: Sì, 2 di loro sono spagnoli, infatti loro sono partiti da un paesino vicino a Barcellona qualche giorno fa e hanno poi raggiunto la nostra sede centrale, che è presso il primo reparto mobile della Polizia di Stato di Roma. Hanno raggiunto la nostra sede e da lì poi si sono fermati qualche giorno e sono poi ripartiti ieri, hanno raggiunto poi Riese, che è una località in Veneto, e da lì poi raggiungeranno poi Trieste domani e li aspettiamo.
1: E poi dopo, e chiudiamo, in Turchia invece vi attende anche un ulteriore componente.
0: Sì, abbiamo un nostro vecchio iscritto, Mehmet, che anche lui è appartenente alla Polizia di Stato della Turchia, è un punto fondamentale per noi, esperto conoscitore diciamo di quelle zone lì, per cui un punto fondamentale in questo viaggio, importantissimo, che logicamente darà la possibilità ai miei compagni di essere ospitati presso alcune strutture che darà a disposizione le forze di polizia turche, e poi di lì inizieranno poi il viaggio diciamo interno, Cappadocia e poi direzione Georgia.
1: Allora io ringrazio Matteo Castriotta di Moto4Peace e Maurizio Iannarelli, presidente della sezione triestina dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato. Buon lavoro,
0: buon viaggio,
1: buon viaggio. Ecco, sì, buon tutto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il brutto tempo è quello che non passi sulla moto.

Ci sono canzoni che nascono per diventare immortali e ce ne sono altre che per un soffio rischiano di rimanere chiuse in un cassetto. 28 anni fa usciva Five, un album che segnò una svolta nella carriera di Lenny Kravitz, un artista da sempre innamorato del suono analogico, delle registrazioni fatte come una volta, con strumenti veri e imperfezioni autentiche. Per lui la tecnologia era quasi un nemico. Eppure, durante la lavorazione del disco, decise di provare Pro Tools. All'inizio non lo sopportava, troppo freddo, troppo distante dalla musica che aveva in testa, ma usandolo scoprì qualcosa che gli cambiò prospettiva. Poteva registrare personalmente una parte di batteria conservando il proprio tocco e poi metterla in loop, facendola girare all'infinito senza perdere energia né spontaneità. È noto che Lenny Kravitz sappia suonare più strumenti, batteria, chitarra, basso. Quello che sembrava quindi un compromesso diventò invece uno strumento creativo e proprio da quella nuova libertà nacque quasi per gioco una canzone. Si chiamava Fly Away. Per Lenny era poco più di un divertimento, un brano nato senza troppe pretese. Non aveva alcuna intenzione di inserirlo in nessun album, ma prima che il disco andasse in stampa lo fece ascoltare al suo ingegnere del suono. La risposta fu immediata e senza esitazioni: se non lo metti nel disco sei un pazzo. Quelle parole cambiarono tutto. Lenny prese il telefono, contattò l'etichetta discografica e fermò la stampa all'ultimo momento. Una decisione rischiosa, ma destinata a entrare nella storia. Fly Away sarebbe diventata quindi una delle sue canzoni simbolo. Un successo mondiale, capace di conquistare il pubblico e la critica. Nel 99 gli regalò il suo primo Grammy Awards come miglior performance rock maschile, aprendo una straordinaria serie di vittorie consecutive che sarebbe proseguita con American Woman, Again e Digging. È una storia che ricorda come, a volte, le intuizioni migliori nascono quando si accetta di cambiare prospettiva e come il consiglio giusto arrivato al momento giusto possa trasformare una canzone destinata a restare fuori da un disco in un classico capace di attraversare le generazioni. Per fortuna quella telefonata arrivò in tempo, perché oggi è difficile immaginare un mondo senza Fly Away.

0: L'ONU e la Fondazione Bill Gates accelerano i piani per un sistema globale di identità digitale, un progetto che entro il 2028 potrebbe coinvolgere 50 nazioni. Per alcuni è un passo avanti verso l'inclusione e la modernità, per altri un passo troppo lungo e soprattutto sospetto. Un sistema che, dicono i critici, potrebbe ridefinire il significato stesso di libertà. La campagna si chiama 50 in 5, lanciata alla fine del 2023, ha già coinvolto una trentina di paesi. Il suo obiettivo è costruire un'infrastruttura pubblica digitale, una rete che unisce identità digitali, pagamenti istantanei e scambi dati tra governi e aziende. In nazioni come la Nigeria o il Togo, i leader ammettono il lavoro è iniziato già durante il Covid, quando i passaporti vaccinali hanno aperto la strada a nuove forme di tracciamento digitale. Dietro parole come inclusione e interoperabilità, alcuni vedono un disegno più ampio: digitalizzare, mappare e controllare tutto. Cittadini, proprietà, persino, come disse qualcuno al World Economic Forum, ogni foglia di ogni albero. Gli Stati Uniti non hanno aderito ufficialmente, ma osservano da vicino e sostengono in parte l'iniziativa. Intanto le big tech corrono, costruiscono data center, piattaforme, reti e intorno a loro cresce un'altra forza, quella della resistenza civile, che teme un futuro in cui l'accesso alla vita stessa dipenderà da una sola cosa, una identità digitale. Innovazione o controllo? Inclusione o sorveglianza? La partita è aperta e riguarda tutti noi.
1: Cocktail Magazine con Richard Hsu.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
3: Isabella,

0: ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Speciale Moto News con Richard Hsu, l'intervista del giorno.
2: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
3: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
2: Molte persone sono attratte da questi mezzi, ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
3: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.

0: In curva piegava così tanto che il problema non erano i moscerini, ma i lombrichi.
1: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Una corsa contro il tempo e senza sosta, accompagnati da vedute che ti lasciano senza fiato e montagne da attraversare che salgono fino ai 4.000 metri. Compatti, andiamo avanti. Visto il fondo stradale, i problemi ai mezzi cominciano ad arrivare e anche la stanchezza si fa sentire. Qui l'ossigeno è più rarefatto e tutto il corpo ne risente. La concentrazione è massima e siamo consapevoli che una semplice distrazione potrebbe essere fatale alla missione. L'ultima sosta per il rifornimento la facciamo ancora con la luce del giorno. In frontiera non è possibile fare riprese e così, per evitare qualsiasi forma di pericolo, decidiamo di imballare tutte le attrezzature video e fotografiche fino a Kashgar, dove arriviamo in piena notte.
2: Giunti in dogana con la Cina, abbiamo avuto non qualche problema perché eravamo preparati, sapevamo che purtroppo non potevamo fare le foto e né riprese. Ci hanno trattenuto molto, purtroppo ci sono stati diversi checkpoint, sia dei controlli di polizia che doganali. Ci hanno ovviamente controllato le moto, i documenti, i furgoni, non è stato semplice. Poi comunque la tappa è stata stancante perché sono stati 600 km se non sbaglio, tra cui circa 300 di sterrato.
3: Paroli andati, tutte e due, quelli anteriori. E avevo davanti a me due moto e un camion, non mi hanno tolto la visibilità. Quando ho visto questo mega fossato ho detto o freno o accelero, ho preferito accelerare, però la moto ne ha risentito.
2: Abbiamo preso addirittura l'acqua quando siamo saliti su in quota, è stata una tappa che ci ha messo a dura prova, per quanto mi riguarda sicuramente ho visto un po' tutti provati, fantastica, stupenda, ci rimarrà sicuramente scolpita nell'anima.
1: A Kashgar ci fermiamo un giorno per adempiere alle pratiche burocratiche prima di metterci in viaggio verso il tetto del mondo. Visite mediche, controllo dei mezzi e rilascio della patente e della targa cinese. Le tappe che dovremo affrontare saranno difficili non solo per tutte le incognite a cui ogni giorno dobbiamo far fronte e alle quali siamo ormai preparati, come problemi meccanici, fondo stradale e condizioni meteo, ma anche per la forma fisica. Sappiamo che sarà la parte più affascinante della missione, ma anche la più stancante e dura.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
1: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
2: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
3: Solo le più belle di Radio Moto Fortis. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: C'è una musica che non nasce in uno studio. Non nasce per scalare classifiche né per vincere premi. Nasce piano. Nasce a casa, magari di notte, quando il mondo dorme e una bambina stringe forte la mano di suo padre. Come farò a proteggerti da tutto, si chiede ogni genitore almeno una volta. È una domanda silenziosa che non ha bisogno di risposta. A volte l'unica risposta possibile è una canzone. È così che comincia oggi la nostra storia. Phil Collins. Non la rockstar, non l'uomo dei palchi e dei riflettori. Immaginate un padre, seduto sul bordo di un letto in una stanza illuminata appena da una luce calda e una bambina che sta per addormentarsi, si chiama Lily. Phil le canta piano, non per un pubblico, non per un film. Le canta perché è l'unico modo che conosce per dire «io ci sarò sempre». Quelle parole, ancora senza melodia, definitiva, sono una promessa che non ha bisogno di essere capita subito, basta sentirla. Anni dopo quella promessa diventerà una canzone vera e propria e quella canzone diventerà You'll Be In My Heart. La Disney la sceglie per il film Tarzan, una storia che parla di crescita, di separazione, di legame che resiste anche quando il mondo cambia. Non è un caso, perché Tarzan non è solo un bambino cresciuto nella giungla, è ogni figlio che prima o poi deve andare via ed è ogni genitore che resta con il cuore un passo indietro, ma mai davvero lontano. Nel film la canzone accompagna uno dei momenti più teneri. Una madre che culla un figlio che non ha partorito, ma che ha scelto. Ed è qui che la magia succede, perché senza saperlo, milioni di persone in tutto il mondo vengono cullate dalla stessa ninna nanna che Phil Collins aveva scritto per la figlia Lily.

Nel 2000 la canzone vince l'Oscar come miglior canzone originale di un film. Ma quel premio, in fondo, è solo un dettaglio. Il vero successo è un altro. Ogni volta che parte quella melodia, qualcuno si sente al sicuro. C'è chi l'ascolta da bambino, chi da adulto, chi la canta al proprio figlio, chi la sente e pensa a qualcuno che non c'è più. Perché You'll Be In My Heart non parla solo dei genitori e dei figli. Parla di presenza, di quella voce che dice anche quando non mi vedi io sono qui. E Lily? Lily cresce, diventa un'attrice di successo, una donna forte, elegante, luminosa. Ma quando parla di quella canzone, la sua voce cambia. In più interviste ha raccontato che sì, lo sapeva, quella canzone era per lei. Non come un peso, ma come un abbraccio che dura una vita. Immaginate cosa significa crescere sapendo che una delle canzoni più amate al mondo in realtà è una lettera d'amore scritta da tuo padre per te. Non per renderti speciale, ma per dirti che lo sei sempre stata. E forse è per questo che quella melodia non invecchia mai, perché non appartiene a un'epoca, appartiene a un sentimento. Ogni volta che qualcuno l'ascolta torna bambino per un attimo, o torna genitore, o torna figlio. Torna a quel momento preciso in cui qualcuno da qualche parte ha detto: non importa cosa succederà, tu sarai sempre nel mio cuore. C'è una cosa meravigliosa nelle ninne nanne: non servono a far dormire i bambini, servono a rassicurare gli adulti, servono a ricordarci che l'amore vero non fa rumore, non chiede attenzione, resta come una musica che continua anche quando la canzone finisce. E così questa sera, se per caso vi sentite un po' stanchi o nostalgici o semplicemente umani, lasciatevi cullare da una melodia nata in una cameretta, da un padre e una figlia, da una promessa sussurrata piano. Perché alcune canzoni non si ascoltano, si tengono strette, e You'll Be In My Heart continua a cullarci tutti.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

Moto for Peace ha esordito nel 2000 con la tappa Roma-Caponord, nel 2001 Roma-Kosovo. Nel 2002 la Cina è vicina, attraversando l'Austria, la Repubblica Ceca, la Polonia, la Federazione Russa, il Kazakistan, il Tibet del Nord, per raggiungere infine Pechino. Nel 2003 tour europeo. Nel 2004 un ponte per l'Africa, dall'Egitto al Marocco. Nel 2005 missione a Tangeri e tour delle province italiane. Nel 2006 missione di pace in Medio Oriente, attraverso la Grecia, la Turchia, la Siria ed il Libano. Nel 2007 l'indimenticabile sudamericano, partendo da Caracas e raggiungendo la Terra del Fuoco attraverso la mitica Carretera Panamericana, e quindi attraversando il Venezuela, la Colombia, l'Ecuador, il Perù, il Cile, la Bolivia e l'Argentina. Nel 2009 la volta de l'Africa nel cuore, attraverso il Camerun, la Nigeria, il Niger, il Burkina Faso, il Mali ed il Senegal. Nel 2010 il team di Moto for Peace torna in Africa attraversandola per intero, da nord a sud, con Africa 16.000, in realtà 17.000 chilometri, attraverso la Tunisia, la Libia, l'Egitto, il Sudan, l'Etiopia, il Kenya, la Tanzania, il Malawi, il Mozambico ed il Sudafrica. E nel 2011, Red Crossing in China, 12.000 km in Cina, attraversando 12 province e città come Shanghai, Hangzhou, Nanshan, Nanjing, Pechino. Oltre 45 giorni con temperature fino a 43 gradi ed il 98% di umidità. Una missione che Moto for Peace si è impegnata di portare a termine per sostenere l'iniziativa umanitaria promossa dalla QJ a seguito del violento sisma verificatosi nell'aprile del 2008 nel continente asiatico ed in particolare nella regione del Sichuan.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Europe is in a fight. This must be Europe's independence moment. A new Europe must emerge.
1: Dopo la sua controversa gestione del Ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, è stata al centro di numerose polemiche. Scandali di acquisto, sono emerse irregolarità nei contratti per materiali militari con accuse di mancanza di trasparenza e gestione inefficiente. Indagini parlamentari, nel 2020 è stata convocata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag per rispondere a domande su presunti scandali legati ai contratti di difesa. Successivamente è stata eletta Presidente della Commissione Europea il 16 luglio 2019, attenzione, non viene eletta dai cittadini direttamente ma indirettamente tramite i governi nazionali e il Parlamento Europeo. Per l'Italia, i partiti che hanno votato a favore e sostenuto la sua candidatura sono stati Partito Democratico, Forza Italia e Più Europa. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di lei, Ursula von der Leyen, classe 58, famosa nel mondo per i suoi SMS cancellati e per la totale mancanza di trasparenza. Per chi non lo sapesse o avesse dimenticato, nel 2021 von der Leyen ha negoziato un contratto da 35 miliardi di euro con Pfizer per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid-19. Le comunicazioni con il CEO Albert Bourla avvenivano tramite SMS e app di messaggistica, ma la Commissione europea ha dichiarato di non poter recuperare i messaggi, suscitando sospetti di distruzione volontaria. Mentre noi, comuni cittadini, per accedere al nostro fascicolo personale dobbiamo usare SPID, password e QR code, lei invece gestisce un affare da 35 miliardi praticamente con degli SMS. Nel maggio 2025 il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che la Commissione Europea aveva violato i principi di buona amministrazione, criticando la mancanza di trasparenza e l'assenza di una giustificazione credibile per la perdita dei messaggi. Quindi, a pilotare l'UE, abbiamo una presidente indagata, l'ufficio del procuratore europeo e le autorità belghe hanno avviato indagini per possibili reati tra cui interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interesse. Ma non è tutto. Nuove controversie emergono anche sugli SMS cancellati, più di recente con Macron. Infatti, nel settembre 2025, un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron a von der Leyen riguardo a un accordo commerciale con il Mercosur è stato cancellato automaticamente. L'autorità europea per la trasparenza ha avviato un'indagine per verificare se questa pratica violi le norme sulla conservazione dei documenti ufficiali. Sarebbe ora che i vertici dell'Unione Europea si comportassero con maggiore responsabilità e trasparenza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
2: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
3: Moto News con Marco Veronese.
4: Acquistare un navigatore Envermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia del Burkina Faso.
1: Meilleure salutation et merci à la police du Burkina Faso.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

care ascoltatrici e cari ascoltatori. Ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Mix by Richard Chu. 4

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belojeganfoi, in Etiopia.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitácora 2007. 2007
4: logbook. En la vida suele suceder que tarde siempre de reconocer.
5: Un pescatore ci viene incontro e per pochi dollari ci vende uno splendido esemplare di trota salmonata della lunghezza di quasi 50 centimetri. Attrezzato il campo mobile, improvvisiamo una spaghettata che, neanche a dirlo, attira diversi abitanti del luogo che si uniscono a noi per il pranzo. Raddoppiamo la dose e insieme ci godiamo il successo della cucina italiana. Percorsi 20 chilometri, siamo al confine con la Bolivia. Anche se rappresenta un punto di passaggio cruciale, non incontriamo molto

attendono diversi chilometri lungo le strade brulle della Bolivia. A queste altitudini la vegetazione è molto rada. Non siamo riusciti a recuperare neanche un minuto del tempo perso e tutti i nostri piani saltano di nuovo. Salta anche il nostro soggiorno alla Paz, che si trasforma in un breve attraversamento della città. La Paz è la capitale della Bolivia. Il suo nome in origine era Nuestra Signora de la Paz. Oggi conta circa 840.000 abitanti ed è la sede del governo del paese. La Paz può essere considerata la più grande metropoli del mondo in altura e sorge a 3.600 metri sul livello del mare.

0: World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Vian.

0: E questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione, non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica, perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia. È la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamola insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Moto Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Entriamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando. E chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime, che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade number one. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

La canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno di bitacora del 2009. 2009
3: logbook. Celestino e Susie non se la sentono di proseguire. I dolori post incidente si fanno sentire e senza mezzo d'appoggio sarebbero costretti a viaggiare in moto. Ci lasciano e ne comprendiamo la scelta. Torneranno in Italia mentre il team di Moto for Peace, ridotto a 10 persone, prosegue verso il confine con il Burkina Faso.

0: La frontiera è a poco più di 100 chilometri. Li percorriamo agevolmente e raggiungiamo Macalondi, un luogo sperduto nella savana, dove effettuiamo rapidamente i primi controlli.
1: Siamo pronti per partire. Speriamo che la procedura dei carnet che hanno fatto qui vada bene, perché dicono che la dogana c'è, non si sa. Comunque hanno timbrato l'uscita dal Niger. Adesso c'è 10 km, credo, di terra di nessuno e siamo in Burkina.
0: Le informazioni sembrano essere corrette. La strada non è male, qualche buca, ma certamente meno impegnativa di quella percorsa finora. Abbiamo recuperato il ritardo, messe insieme nuove forze e il morale è tornato alto. Non resistiamo alla tentazione di una foto ricordo davanti al cartello Burkina Faso. Arriviamo a Kanchari, breve stop in frontiera. Giusto il tempo per alcuni controlli di routine. Per attraversare il paese fino al confine con il Mali si devono percorrere circa 800 chilometri. La capitale, Ouagadougou, nome degno di uno scioglilingua, si trova esattamente al centro del paese e prevediamo di raggiungerla senza troppe difficoltà prima di sera. Fa caldo, ancora più caldo, e in moto è come avere un phon costantemente puntato sulla faccia.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Jim Marshall and Son. Jim Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente, puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti, il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. È tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto4Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Litigata! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Lou Rawls from his LP. If you hear Lou, you've heard it all.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione Radio Luxembourg qui su Radio Moto for Peace.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: 30 maggio 2017, Andrea Lucignano, intervistato in diretta su 1 Mattina Rai 1.
3: E buongiorno, si può unire la passione per la moto con le buone cause. È quello che fanno gli agenti della polizia italiana e straniera di Moto for Peace, l'associazione che viaggia in giro per il mondo aiutando i bambini più bisognosi. Con noi Andrea Lucignano, buongiorno di Moto for Peace. Ma vediamo subito una clip che abbiamo preparato di questi agenti in moto in giro per il mondo.

0: Andrea Lucignano, Moto for Peace, come nasce?
1: Nasce da un gruppo di ragazzi appartenenti alla Polizia di Stato che ha la passione per le moto e per i viaggi, ma soprattutto per la solidarietà. E in che modo facciamo solidarietà? Ci portiamo direttamente sul posto, e attraverso anche tramite altre associazioni, cerchiamo di individuare il problema e come poter aiutare queste persone e da lì ci attiviamo subito per poter...
0: Per esempio, lei dove è stato? Fino a Kathmandu,
1: in Nepal? Io sono stato a Kathmandu, in
0: Nepal.
1: E lì
0: che cosa avete fatto?
1: Lì abbiamo donato 10 moto ai medici del distretto di Kathmandu, appunto in Nepal, e per poter permettere loro di accedere a dei villaggi dove le strade sono completamente disastrate, sono impercorribili con i mezzi a quattro ruote, difficili da raggiungere, per poter magari aiutare un bambino anche per un...
0: E di quel viaggio cosa l'ha colpita di più?
1: Quello che mi ha colpito di più, l'immagine più forte, è stato vedere questi bambini giocare in delle pozze d'acqua. Pensavamo giocassero in delle pozze d'acqua e invece abbiamo capito che lì si stavano lavando e qualcuno stava anche bevendo.
0: Ricordiamo che gli agenti di Moto for Peace fanno questi viaggi nei loro giorni di ferie e nel loro tempo libero a loro spese, Andrea.
1: Assolutamente sì, noi lavoriamo anche nei giorni di festa, ci prepariamo per viaggio che dura, a volte ci si prepara un anno prima, anche di più.
0: E gli ostacoli maggiori sono le dogane.
1: Assolutamente, è capitato di rimanere, ricordo in Cina, il passaggio dalla Cina al Nepal, siamo rimasti bloccati lì circa 12 ore per svolgere le pratiche burocratiche, insomma, risolte poi per fortuna, chiaramente.
0: Il ricordo più forte, Andrea?
1: Il ricordo più bello è stato la cerimonia della donazione delle 10 moto ai medici del Nepal, come dicevamo prima, e è stato un ricordo bellissimo di questi bambini che ci hanno accolto in festa, praticamente, considerando che erano bambini di circa 5-6 anni, tutti orfani.
0: Grazie, Andrea. Con noi la

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complotto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Kiki Dee è nata a Bradford, in Inghilterra, nel 1947. Il suo vero nome è Pauline Matthews. Ha cantato nelle sale da ballo del Nord prima di arrivare a Londra nel 64, dove ha incontrato l'autore Mitch Murray, che le ha dato un nuovo nome e fornito il primo 45 giri dal titolo Early Night. Durante i 5 anni di lavoro con la Philips, verso metà degli anni 60, registrò l'album I'm Kiki Dee e molti 45 giri, per lo più nello stile della Motown, un paio dei quali sono entrati anche nelle classifiche inglesi. Nel 1970 fu l'unica cantante inglese bianca ad avere un contratto con la Motown e si recò a Detroit per fare un album. In quel periodo, tuttavia, la compagnia si stava trasferendo in California e il materiale che Kiki Dee registrò in modo molto disordinato veniva pubblicato solo dopo un anno con un titolo, Greatest Expectation, che risultò tristemente inappropriato. Con una carriera ancora tutta da definire, nel 1972 lavorò per un periodo di 6 mesi nei cabaret in Australia e in Sudafrica. Al ritorno ci fu l'offerta del manager di Elton John, John Reid, per entrare nella appena nata Rocket Records. Ed ecco che nel 1976 fece il suo vero primo grande successo a 45 giri, ovviamente in concerto, con Elton.

0: Diario di bordo del 2009.
1: Quaderno de bitacora de 2009. 2009
2: logbook. Vorremmo urlare ai potenti del mondo: venite, venite a conoscere questi bambini. E invece non esce neanche un filo di fiato.
3: Veramente una bellissima emozione. Sono veramente contento e niente, è stato forse il momento più bello, più commovente di questo, fino adesso, di questo viaggio.
2: È il momento di rimetterci in marcia. Tommaso saluta la sua bimba e con il cuore pieno di emozione riprendiamo la strada per Uaga, dove passeremo la notte prima di metterci in marcia verso il Mali.
4: Come sentite, sono le 6 e siamo in attesa della colazione. Oggi Bobo Giulasso, fotografia la moschea e poi saliamo su verso il Mali, a San.
2: Si parte presto per raggiungere Bobo Giulasso, seconda città del paese per grandezza e popolazione. A circa 300 km a ovest della capitale, la città è sempre stata un'importante crocevia delle rotte commerciali transsahariane, che l'hanno resa multietnica e multiculturale. Il nome della città in lingua Jula significa patria del popolo Bobo, il gruppo etnico più rappresentato nella regione. Raggiungiamo la città in poco tempo, malgrado qualche inconveniente al furgone che ci ha costretto ad una sosta forzata. Purtroppo le strade del Camerun hanno costretto i mezzi a sollecitazioni meccaniche di ogni genere e di quando in quando siamo costretti a intervenire qua e là per arrivare a destinazione. Arrivati a Bobo Giulasso, sostiamo per visitare una moschea completamente diversa da quelle convenzionali.
5: Ciao, sono Anna da Messina e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controlli di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento ed è un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e il parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Nel 2007, Moto for Peace realizza la missione Sudamericando, attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador.
4: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
5: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
6: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
7: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
7: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
9: e di nuove civiltà,
10: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
2: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
11: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
12: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
13: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

sono momenti nella storia della musica in cui due mondi apparentemente lontani si incontrano e danno vita a qualcosa di completamente nuovo. È quello che accadde nei primi anni Ottanta, quando il pop iniziò a flirtare con il jazz, con i ritmi latinoamericani, con l'eleganza della bossa nova. In un panorama dominato dalla synth pop e dalla new wave, comparve una formazione inglese destinata a sorprendere tutti,

Il gruppo nacque dall'incontro tra il cantante Mark Ridley, la vocalista polacca Beja e il tastierista Danny White. I tre avevano una visione precisa: realizzare una musica raffinata ma accessibile che conservasse il fascino dello swing e del jazz da club, mescolando con melodie pop immediate e di produzione moderna. Il loro nome Matt Bianco non apparteneva a nessuno dei componenti della band, era un personaggio immaginario, un misterioso agente segreto dal sapore mediterraneo, scelto proprio per evocare atmosfere internazionali e sofisticate.

Nel 1984 arrivò il primo album, Who Side Are You On? Un lavoro che sembrava provenire da un elegante cocktail bar più che da uno studio di registrazione londinese. Il disco conteneva brani come Get Out of Your Lazy Bed, Half a Minute e Sneaking Out the Back Door, canzoni capaci di entrare nelle classifiche europee senza rinunciare ai fiati, armonie ricercate e ritmi latini. La loro ascesa fu sorprendente proprio perché andava controcorrente. Mentre gran parte della musica dell'epoca puntava sull'elettronica e sui sintetizzatori, i Matt Bianco riportavano in primo piano sax, pianoforti acustici, percussioni ispirate alla musica brasiliana.

In realtà non erano gli unici ad esplorare questa contaminazione. Negli stessi anni artisti come Sade, Everything But The Girl e Working Week contribuirono a creare quello che molti definirono il sophisti pop, un genere elegante, urbano e sofisticato che faceva dialogare il linguaggio del jazz con la leggerezza del pop. La differenza dei Met Bianco stava però nella loro straordinaria capacità di rendere tutto naturale. I loro brani erano complessi nella costruzione, ma semplici da ascoltare. Musica da intenditori, insomma, per intenderci, che riusciva anche a conquistare il grande pubblico.

Dopo il successo iniziale, Beja e Danny White lasciarono il gruppo per intraprendere una carriera autonoma, ma il progetto Matt Bianco continuò sotto la guida di Mark Reilly, mantenendo negli anni quello stile inconfondibile fatto di swing, soul, jazz e pop. A distanza quindi di oltre 40 anni, Matt Bianco rappresentano ancora oggi uno degli esempi più riusciti di contaminazione musicale. Una band che dimostrò come il jazz potesse uscire dai club fumosi e trovare una nuova casa nelle radio di tutto il mondo, regalando proprio negli anni 80 una colonna sonora raffinata, solare e senza tempo. Perché vedete, a volte basta un buon giro di fiati, una melodia irresistibile e un pizzico di swing per cambiare il corso della musica pop.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
2: Scopo della missione:
1: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: In console, Paolo Filippi DJ.
1: Diario di bordo del 2026.
2: Logbook of 2026.
3: Bitaccora de 2026.
4: Bentrovati a questa nuova edizione di Speciale Mongolia 26. Come vi abbiamo accennato ieri durante il collegamento con Jordi, è già trascorso un mese dall'inizio di questa ennesima missione umanitaria di Moto for Peace. Ci colleghiamo subito con il capo spedizione Bernardo Lepore, che si trova a Pavlodar, ultima tappa del team in Kazakistan. Ascoltiamo direttamente le sue parole per fare il punto della situazione a 30 giorni dalla partenza e ricordare quali sono i grandi obiettivi di questo viaggio. Domani per loro ci sarà il dedicato passaggio dalla frontiera russa, con la speranza che sia più agevole rispetto alla volta precedente. Facciamo a tutta la squadra il nostro più grande in bocca al lupo, ma ascoltiamo.
5: Ciao a tutti da Pavlodar. Pavlodar è l'ultima tappa qui in Kazakistan. Dopo l'Uzbekistan, Kazakistan, rientreremo di nuovo in Russia per fare questo piccolo tratto che ci darà la possibilità di entrare poi in Mongolia. Siamo a un mese dalla partenza, quindi è da un mese che siamo in viaggio. Abbiamo visitato tantissimi posti, abbiamo avuto tantissime esperienze, e viaggiare in questi paesi, nei paesi degli Stan, è sempre una grande emozione. Siamo sempre stati accolti con gioia, con calore. Queste persone si fermano, ci chiedono da dove veniamo, e quando non ci investono vogliono fare una foto con noi, perché ho detto che l'unico problema è un po' la circolazione stradale, che lascia un po', a desiderare, un po' peggio di quelle che conosciamo noi. E quindi siamo arrivati qui dopo un mese. Abbiamo avuto dei problemi lungo il percorso che sono stati risolti, e a tal proposito vorrei ringraziare veramente tanto le nostre rappresentanze diplomatiche che abbiamo avuto modo di incontrare durante il nostro viaggio, quindi quella di Tbilisi e quella di Tashkent, che ci hanno aiutato veramente tanto, e anche quella Russia, anche se non li abbiamo incontrati, comunque c'è il loro contributo nei vari passaggi di frontiera. Le nostre rappresentanze diplomatiche sono naturalmente un punto di riferimento per tutti gli italiani all'estero, e vorrei dire, senza voler adulare troppo, che le nostre sono formate veramente da persone in gamba. Quindi domattina ci apprestiamo ad attraversare nuovamente la frontiera con la Russia. Speriamo che sia veloce, insomma, perché il primo ingresso è durato tipo 11 ore. Questo nuovo ingresso dovrebbe durare un qualcosina meno, perché per via di un accordo che c'è fra Bielorussia, Russia e Kazakistan, alcune formalità le abbiamo già sbrigate in territorio kazako, quindi ci dovrebbe essere un controllo meno attenuato. Quindi ci avviciniamo alla meta. Ricordo che questo progetto nasce con l'intenzione di sostenere delle scuole nella provincia di Ulaanbaatar. Diciamo che la Mongolia, un territorio molto esteso, con una popolazione molto molto ridotta, si parla di circa 3 milioni e mezzo, 4 milioni di abitanti, ha però molti molti problemi, perché è una popolazione che campa soprattutto di agricoltura, oppure di allevamento del bestiame, e ultimamente con il cambiamento climatico molte regioni si sono trovate in difficoltà. Noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo viaggio non è stato facilissimo, perché abbiamo dovuto affrontare, a parte i percorsi chilometrici molto lunghi, ma poi le temperature molto elevate, quindi non ci aspettavamo un caldo così intenso, specialmente in questa stagione, che sembra che sia la migliore per attraversare questa parte di regione dell'Asia centrale. In Mongolia avremo probabilmente altre problematiche, quali quelle del vento. e un'escursione termica più intensa, però l'escursione termica almeno ci favorisce nelle ore pomeridiane, serali, notturne, quindi con un caldo meno intenso. E l'ultima incognita che ci attende è quella del carburante. Perché? Perché con questa guerra in atto, purtroppo sembra che in Russia ci sia appunto scarsità di carburante. Quindi speriamo che nella regione che noi attraverseremo questo problema sia ridotto. Abbiamo un'autonomia sufficiente per avere necessità forse di tre pieni appunto raggiungere la Mongolia, e speriamo tutto bene, anche se anche in Mongolia si riflette questa problematica del carburante. Quindi adesso tutti i nostri problemi si sono spostati dalle frontiere al caldo, ai chilometri, al problema carburante. Comunque noi ci siamo attrezzati con le nostre taniche di salvataggio e contiamo di rispettare i tempi. In questo viaggio una nota diciamo particolare la vorrei dedicare al team che è stato praticamente pronto a rispondere a tutte le problematiche che ogni giorno dovevamo affrontare. Quindi un team molto coeso, dove tutti si danno da fare, dove tutti contribuiscono oltre con la manualità ma anche con le idee, perché qui ogni giorno c'è da verificare le strade, gli orari, i passaggi, le frontiere, e quindi sono molto soddisfatto del contributo che ognuno ha dato a questa iniziativa. Quindi io sono del parere che queste manifestazioni, questi progetti non si realizzano da solo, ma si realizzano sempre in gruppo, perché è con l'aiuto di tutti che alla fine si riesce ad arrivare allo step finale. Mongo.

0: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto la radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

0: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

La scelta cade proprio su quel gruppo di giovani musicisti. Nascono così i Goblin. Il risultato è una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema horror. Il tema di Profondo Rosso diventerà immediatamente riconoscibile. Un mix di rock progressivo, sintetizzatori, melodie infantili e tensione crescente. Un suono che sembra provenire direttamente da un incubo. Il disco vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. Per una colonna sonora horror italiana degli anni 70 è qualcosa di straordinario. Da quel momento la collaborazione tra Goblin e Dario Argento diventerà leggendaria. E infatti nel 1977 arriva Suspiria.

Suspiria è forse il lavoro più famoso. Qui i Goblin portano la musica ancora oltre. Sussurri, campanelli, percussioni tribali, sintetizzatori analogici e voci quasi rituali. La colonna sonora non accompagna semplicemente il film, diventa parte della narrazione, amplifica l'angoscia, costruisce l'atmosfera. Molti critici diranno che senza quella musica Suspiria non sarebbe stato lo stesso film. Negli anni successivi i Goblin firmano altre colonne sonore diventate cult, come Tenebre, Fenomena, Zombie. Quest'ultimo realizzato per il film di George Romero. Anche qui il loro stile si impone. Groovy ipnotici, bassi pulsanti, tastiere inquietanti. Il loro suono ormai è unico e riconoscibile. Non è semplicemente prog rock. Non è elettronica, non è rock classico. È una miscela di tutto questo, costruita per evocare immagini, paura, mistero. E infatti i Goblin diventeranno una delle band più influenti nel mondo delle colonne sonore horror. Nel frattempo però la storia del gruppo non è sempre lineare. E come spesso accade nelle band creative, arrivano cambi di formazioni, scioglimenti temporanei e poi reunion, come Claudio Simonetti, che intraprende anche progetti paralleli a quello dei Goblin, come Simonetti Horror Project, continuando però a portare dal vivo la musica dei film di Dario Argento. Negli anni 2000 succede qualcosa di sorprendente, una nuova generazione scopre i Goblin. Le loro colonne sonore vengono ristampate in vinile, usate da DJ, citate da musicisti di rock alternativo ed elettronico. Registi contemporanei dichiarano apertamente di ispirarsi a quel suono analogico, oscuro e ipnotico. Quella musica che negli anni 70 accompagnava i film horror italiani diventata improvvisamente moderna di nuovo. E i Goblin tornano anche sul palco. I concerti sono esperienze particolari, spesso le musiche vengono suonate mentre scorrono sullo schermo le scene dei film più iconici. Il pubblico vede Profondo Rosso o Suspiria e allo stesso tempo sente la colonna sonora eseguita dal vivo. È un viaggio nel cinema e nella musica insieme. Oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla loro nascita, i Goblin restano un punto di riferimento assoluto per chi ama il lato più oscuro e cinematografico del rock. Hanno dimostrato che una colonna sonora può diventare protagonista, che la musica può creare paura, tensione e magia, e soprattutto che anche dall'Italia può nascere un suono capace di entrare nell'immaginario di tutto il mondo. Quando parte quella melodia di Profondo Rosso, bastano poche note per riconoscerla. Un pianoforte inquietante, una ninna nanna distorta, un ritmo che cresce lentamente. E all'improvviso siamo di nuovo dentro al film, o forse dentro un sogno, o più probabilmente dentro un incubo. Firmato Goblin.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016
2: Logbook. 18 aprile 2016, buon inizio di settimana a tutti, ma anche e soprattutto al team di Moto4Peace che oggi raggiungerà Miami, in Florida, ed in quella famosissima località del sud degli Stati Uniti si avvicenderanno ANU con Pierpaolo Talani della Polizia di Stato, già esperto e veterano di viaggi con Moto4Peace, e tra l'altro lo abbiamo proprio ascoltato qui ad America Live qualche giorno fa. Bene, adesso ci colleghiamo proprio con il presidente di Moto4Peace, nonché capo spedizione, non lo sentiamo da almeno 4-5 giorni. Ciao Dino.
3: Buongiorno Richard, ti chiamo mentre stiamo scendendo da Lake City a Miami. Oggi sarà una tappa di 600 km, più morbida rispetto a quella di ieri, che è stata di ben 830 km.
2: Bene, e dimmi, negli ultimi 4 giorni com'è andata?
3: Allora, negli ultimi 4 giorni praticamente dal Texas siamo passati alla Louisiana, al Mississippi, all'Alabama ed ora ci troviamo in Florida.
2: Ma senti un po', com'è viaggiare negli Stati Uniti?
3: Beh, naturalmente viaggiare su queste strade è senz'altro più semplice. Abbiamo queste freeway, 3, 4, 5 corsie dove ci si può rilassare e percorrere tantissimi chilometri. Le soste sono gradevoli, qui è tutto confortevole, troviamo dei motel a dei prezzi bassissimi e quindi è molto più facile che viaggiare sicuramente in Centro America.
2: Ok, e ci sono note di rilievo o problemi con i mezzi?
3: Note di rilievo non ce ne sono, sta andando tutto ok, le moto si comportano bene, anche quelle che hanno avuto più difficoltà. L'unica situazione un po' così che ci ha fatto un po' temere è che in una sosta Veronica inavvertitamente ha fatto retromarcia e era ferma ad un semaforo, lei voleva fare spazio alle altre moto ma non si è accorta che c'ero io dietro e quindi abbiamo evitato il peggio, però i mezzi si sono toccati, il furgone con la mia moto, e quindi lei ha rotto lo stop posteriore e io il fendinebbia. Sono cose che possono capitare, perché in viaggi così guidare per ore e ore non è semplice.
2: Invece Dino, a livello climatico adesso è tutto ok?
3: È un po' coperto, non fa caldissimo, è proprio quello che ci vuole per fare tanti chilometri. Quindi un grande abbraccio e ci risentiamo da Miami. Ciao.
2: Bene, certo che fa figo dire ciao, ci sentiamo da Miami. dai che un giorno a Miami ci andrò anch'io, purtroppo senza moto, ma ci andrò. Qualche salutino invece adesso che giungono anche su Facebook, ce ne sono tanti, ne abbiamo estratti solo qualcuno. Salutiamo Pietro che scrive in bocca al lupo ragazzi, Alida Scotton, buon viaggio a tutti. Sandra Ricci, ragazzi siete fantastici. Giorgio Bisogna, ancora lui, che scrive scrive un saluto a tutti questi fratelli motociclisti. Non sono riuscito a parlare con voi, ma ho potuto scattare queste foto a Merida, nello Yucatan, Messico. Saluto gli amici di Arleros del sud-est. Bene. E poi Deli Luna che dice grazie per le foto con la mia benedizione bambina. A Leandro Cocozza, un saluto para ustedes de la aduana Paso Canoas. Questo saprete voi del team a cosa si riferisce. Credo di aver capito, un saluto insomma per voi dalla dogana Passo Canoe. E poi un altro bel messaggio di Gabriella Velonese, che lei segue assolutamente tutta la vicenda in tutti i modi, e scrive: noi tutta la famiglia di Marco Veronese cercheremo di mandare più energia positiva possibile a tutto il gruppo, che questi chilometri rimasti possano essere per tutti voi molto tranquilli e non troppo pesanti. Forza ragazzi, da Richard è tutto.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno di bitacora 2010. 2010
4: Logbook. Cairo, 18 maggio 2010. Dal nulla, dal deserto, dai villaggi poveri alla megalopoli con tutto il suo caos. Un misto di traffico estremamente disordinato, come potrebbe essere un mix di Napoli, Roma e Catania messi assieme. Insomma, una bella città, però con delle costruzioni esuberanti e comunque toccanti. Ma il bello sarà quando ci recheremo alle piramidi, e lì però dovremo aspettare ancora un giorno. Qui al Cairo questa volta siamo ospiti dell'Accademia di Polizia, una specie di residenza di lusso compreso il ristorante. Davvero un bel lavoro quello dell'Interpol. Wow, non ci aspettavamo un'accoglienza simile, davvero incredibile, soprattutto se lo paragoniamo a quanto ho dovuto sopportare in dogana. La mia camera sembra una mini suite, tappeti, TV, frigo bar, servizio in camera, vista panoramica, internet, wifi. E insomma, fosse sempre così, beh, si perderebbe di avventura però. Oggi abbiamo percorso qualcosa come 700 chilometri, ma non mi sento estremamente stanco, solo un po' di mal di schiena per via del letto di ieri. Sì, ieri notte in effetti il letto faceva schifo. E qui invece eccoci nel famoso giorno dedicato alla visita alle piramidi. È stata una vera emozione ritrovarsi sotto quelle enormi costruzioni faraoniche, nel vero senso della parola. Mentre la Sfinge, beh, devo ammettere che mi ha deluso un po'. La sua imponenza si è notevolmente ridimensionata rispetto a come ce l'hanno sempre presentata in TV o sui libri di storia. Anche la visita al Museo Egizio si è rivelata sicuramente essere estremamente interessante. Il tutto è stato positivamente condito dal fatto che mentre tutti i turisti erano costretti a far la fila sotto il sole e pagare non so quanti quattrini per entrare, beh, per noi è stato molto più facile, diciamo, e abbiamo raggiunto così il plateau delle piramidi, beh, in maniera spedita e poi senza sapere che il giorno dopo le avremo nuovamente visitate a bordo della nostra moto.
5: Radio Moto for Peace. Again on the road forever.

più ma può forbis. Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna, ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Burt Bacharach, nato a Kansas City il 12 maggio 1928, fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre
21: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote vs Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu,

Care ascoltatrici e cari ascoltatori, ogni viaggio ha le sue tappe e ogni grande avventura vive di momenti di passaggio. Oggi desidero condividerne uno con tutti voi. Il prossimo 31 agosto 2026 si concluderanno ufficialmente le trasmissioni di radio Moto for Peace. È stato un percorso straordinario, fatto di passione, grande musica, impegno e soprattutto del legame unico che si è creato con ciascuno di voi e con tutto il gruppo che in questi anni ha sostenuto e creduto in questo progetto. A tutti voi va il mio più sentito ringraziamento per il tempo, l'energia e l'affetto che avete condiviso con noi lungo questa strada. Grazie di cuore per essere stati con noi fino ad oggi.

Un uomo ottimo sulla carta è un uomo con ottime credenziali che di solito si lascia per uno più sexy, con la moto e senza conto in banca.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 maggio 1977. La sacerdotessa del rock torna a casa, al numero 315 della Broadway, una delle vie più malfamate della Grande Mela. Le porte del CBGB, il locale più puzzolente, scalcinato della città, ma anche quello dove tutti vogliono esserci perché è da lì che da qualche tempo arriva la musica più eccitante e rivoluzionaria, si aprono per accogliere Patti Smith. Qui, insieme a quelli che lei chiama gli orfani del rock, ha cominciato un paio di anni prima la sua storia musicale. E qui, in quello che è stato il tempio del punk rock americano, adesso tiene una settimana di concerti esclusivi che cominciano proprio questa sera. Il motivo di questa residency è semplicemente tornare a fare musica. Il 23 gennaio di quest'anno, infatti, a Tampa, in Florida, Patti era caduta dal palco mentre si esibiva in un concerto, si è rotta un paio di vertebre del collo e per curarsi ha dovuto interrompere ogni attività live. La pausa si è rivelata necessaria, la cantante proclamata madrina della nuova scena punk stava

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Attenzione al tachimetro quando varcate il confine. Benvenuti ad un nuovo aggiornamento di Moto News su Radio Moto 4Peace. Parliamo di limiti di velocità sulle autostrade europee. In Italia, lo sappiamo, la regola aurea è di 130 km orari in autostrada e 110 sulle superstrade. Una norma identica a quella di paesi a noi vicini come la Francia, la Croazia, l'Austria, la Danimarca e la Grecia. Ma attenzione alle differenze se viaggiate altrove. In Germania resta l'iconica assenza di limiti generali sulle autobahn, anche se la velocità consigliata è di 130 km orari. In Polonia, invece, si può spingere fino a 140. Chi va verso nord o ovest troverà limiti più bassi. Spagna, Belgio e Portogallo si fermano a 120 km orari, mentre in Svizzera il tetto massimo è di soli 120. Maglia nera per i limiti al Regno Unito e ai Paesi Bassi, dove di giorno in autostrada non si possono superare i 100 km orari. Informarsi prima di partire è fondamentale per viaggiare sicuri ed evitare sanzioni salatissime. Da Moto News per ora è tutto. Occhio al contachilometri e agli autovelox.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi a